0: vedi.
1: Alberto, Alberto sta cambiando il mondo.
0: Vedi.
1: Sta veramente cambiando.
2: Perché... sono obiettiva, mi piace, portate anche un po' così.
3: Pensa, in modo casual.
4: Sembra, sai quelle tovaglie delle trattorie di Roma, hai capito?
5: Sì, il tovagliolo.
4: Il tovagliolo.
5: Il tovagliolo da trattoria, Alb.
4: Anche molto colonia Gatteomare.
0: Voi parlatene pure.
4: Io sono autorizzato da tua madre. Ieri tua mamma mi ha detto trattalo pure male che gli fa bene.
0: Tanto ieri sera mi ha raccontato del vostro colloquio. E niente motorino per l'estate.
4: No, niente motorino. Vabbè, andrà meglio l'anno prossimo.
1: Ho fatto bene a picchiarlo ieri pomeriggio.
4: Sì, fatto benissimo. Ci fermiamo per un paio d'ore e nella puntata di oggi parleremo parecchio non solo di musica, che è un po' il nostro focus, ma anche di animali. Quindi è una sorta di...
0: Cosa animale?
4: È una sorta di animal... come si chiama quel canale?
1: Animal Letter, la conosco.
5: Discovery Channel.
2: No. Animal House.
0: National Geographic.
4: National Geographic, però...
1: Oggi sì.
4: Diciamo così, condotta da ignoranti che siamo noi. Volevo dire che mentre io sono qui a perdere tempo a dire stupidate, c'è gente che butta il sangue sul campo da tennis. L'ultima ora dice che Sinner Pellegrino... agli internazionali d'Italia, Jannik vince in due set e vola ai quarti di finale.
0: È strano, strano che abbia vinto.
4: Bravo, eh.
0: Beh,
4: ieri sera, io non seguo molto il tennis, no? Sì. Io non seguo molto il calcio.
0: Ma te non segui niente. Non seguo
4: niente.
0: Cosa segui?
4: La musica seguo.
5: Bravo.
4: Seguo Mario perché non lo trovo mai.
1: È vero.
4: Però ieri sera ho visto degli highlights.
1: Spavento, mamma mia.
4: Di Sinner.
1: Sì?
4: Cazzo sei bravo.
0: Vedi tu.
4: È veramente bravo.
0: Molto.
4: Che dalla faccia non si direbbe.
0: Eppure.
4: Anche quando fa gli spot in TV.
0: Sai,
4: non si direbbe. Ma è veramente bravo.
0: È quel classico esempio che non gli daresti una lira.
4: No, e poi non è... Io non lo conosco, però sembra proprio un ragazzo con i piedi on the ground.
0: Un robot, un
4: cyborg. Non è un calciatore che va in giro la notte.
1: In questo momento è il più forte al mondo, l'unico che potrebbe batterlo è proprio lui, Sinner stesso.
4: Si batte da solo. Vabbè, la parentesi tennista ci voleva perché è proprio un'ultima ora, quindi noi siamo qui anche per questo, per dare...
1: notizie utili.
0: No, d'attualità, no, per d'attualità, per mostrare anche che siamo veramente in diretta e non ben registrati come quel venerdì.
4: Siamo sul pezzo.
1: Sì.
4: Nella puntata di oggi, uno di voi vincerà due biglietti per una serata molto speciale. 1212 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ con i grandi artisti della storia della nuova scena del rap e della musica urban italiana. Domenica 7 giugno 2026 dalle ore 18, Arco della Pace Milano. Li vuoi sti due biglietti?
1: Gratis?
4: Sì.
0: Beh, certo, allora.
4: Non era per te.
0: Ah!
4: Era per l'ascoltatore. Li vuoi sti due biglietti?

0: boicottare il suo collega Shorty che l'ha realizzato, prodotto e anche l'ha anche cantato vestito da, da prete.
1: Master of Ceremony.
0: Perché questa canzone ha dei chiari riferimenti alla musica gospel e mi viene spontaneo chiedere a Shorty, che è l'autore di questo brano, come è passata la nuova di Shorty in versione gospel in apertura di questa puntata di martedì 12 maggio. E siccome siamo qui a fare gli scemi, ogni tanto qualcosa di serio lo possiamo anche dire. Per esempio, il gospel dove nasce?
2: Nelle comunità afroamericane tra 800 e 900, deriva dai canti degli schiavi che facevano nelle piantagioni, no? Anche un po' come il blues ha questa origine molto nobile, molto profonda.
3: Lui come fa a sapere queste cose?
0: Credo si sia documentato.

0: qual è la canzone che ha fatto, diciamo, diventare la musica gospel, musica per tutti?
1: Diamo due indizi. Oh, happy day. Oh, happy day. Il primo,
0: panettone fargetta.
1: E questo è il primo. Questo è il primo. Questo è il primo.
0: Me la ricordo questa.
1: Il secondo è un film molto famoso. Sister Act.
0: Ma c'era anche questo in Sister Act.
1: Nel secondo episodio del secondo episodio, sì,
0: della saga
1: Sister Act 2, c'era anche questa canzone.
2: Qui erano in 150 a cantare, me le ricordo io. C'ho l'immagine.
0: Il coro, tu dici?
2: Il coro, sì. Pivò, dice.
0: No, che pivò.
1: L'originale del 1969 addirittura questa, quindi...
0: Un momento, come dire, spirituale della,
1: quasi,
0: di Albertino, sì. Everyday, quindi insomma, sì, sono un po' emozionato.
3: Addirittura, Albert?
0: Sì.
2: Ma poi l'hanno usato anche nella dance, queste qua, i cori gospel, no?
0: Sì, beh, sì, nella house.
2: Molta
0: house.
2: Musica house, proprio. Esatto. Sì, cioè.
0: Cosa facciamo? La togliamo o mi vesto da chirichetto anch'io? In quel tempo!

0: Sairi and Wiz Khalifa insieme era Desert. Questa è lei, M2O, la radio che state ascoltando fino alle 19 tutti i giorni con Albertino Every Day. E lo dice anche il titolo del programma, sono le 5.20, abbiamo appena cominciato, abbiamo aperto con una canzone gospel house prodotta dal nostro collega.
1: Sì, buonasera, sono Claudio da Bresso, volevo chiedere se era possibile fare i complimenti a DJ Shorty, album top.
0: No, non è possibile, quindi devi anche, anzi, se puoi cambiare radio, per favore, perché...
2: Poi album.
0: Album de che?
2: Album.
0: Gli album ormai non, li, non no, ci sono più.
2: Quando esce l'album, Shorty?
0: Ma questo lo conosci tu?
3: No, sì, però io, vabbè, sono cresciuto a Bresso, quindi può essere che magari lo conosco.
0: Ma anch'io ho un po' di amici che mi chiamano, mandano i messaggi, sono tutti finti.
3: Bravo,
0: cioè,
3: grazie.
4: Sei cresciuto dove c'è l'aeroporto?
3: Sì, sì, a fianco. Dove c'è l'anguria.
0: Dove c'è quello che vende le angurie.
4: Esatto. L'anguria, il nostro amico.
5: Saverio.
0: Che tra l'altro le angurie è fra poco.
2: È il momento, le vedo.
5: Saverio.
0: È la stagione.
2: Le ho viste apparire le prime sugli scaffali. Non so quanto siano gustose per il momento, però le vedo.
0: Non so se è già il...
2: È per quello.
0: Perché comunque ormai la frutta, qualsiasi frutta c'è tutto l'anno.
2: Però
0: non dovrebbe essere così.
2: No.
0: Quindi la frutta di stagione è meglio. E l'anguria non so se è già la sua stagione.
3: No, si trovano, cioè nel senso io...
0: Ma tu sei frutivendolo.
3: No, però ne ho presa una per i bimbi ed era immangiabile ovviamente.
0: Ah, era presto.
3: Ci ho provato, sì, quindi meglio forse
0: è meglio aspettare un attimo.
3: Sì.
0: Adesso è la stagione di quale frutti? Forza.
3: Beh,
0: dai.
3: Sono già uscite le albicocche.
0: Dai, albicocche, dai, albicocche. Tre punti per Short.
2: Ciliegie,
0: fragole. Ciliegie,
2: melone.
4: Uva no, però.
0: Uva no.
2: Melone.
0: Uva sempre.
4: Non è ancora buona.
2: Melone.
4: Melone. No, ancora no.
0: Ancora no.
4: Ancora no.
0: Beh,
5: vogliamo. Nespole.
0: Le nespole.
4: Alberto, vuoi un Kina Martini?
0: No.

0: basta.
1: Ma non è sufficiente, Mario. It's not enough.
0: Hai ragione.
1: Dillo tu.
0: It's not enough.
1: No, baile inolvidabile.
0: Baile inolvidabile.
1: It's not enough. Sei furbo, eh? Sei furbetto. Sono le 5:30 con Albertino Everyday qui su M2O fino alle...

0: Bunny! In attesa di vederlo dal vivo qui in Italia a luglio, abbiamo riascoltato uno delle sue tante hit. Questa era Baile Inolvidable, leggo. Non riesco mai a memorizzarlo questo titolo, è un po' complicato.
1: Tu basta che ti ricordi Baile.

0: Doppiare un cinghiale. Doppiare un cinghiale. Allora, la situazione dei cinghiali in diverse città è abbastanza... No, in verità, in alcune zone di campagna c'è i lupi.
1: E c'è i lupi adesso.
0: C'è i lupi e quindi hanno fatto il loro... I lupi hanno fatto il loro... E quindi l'ecosistema si è un po' equilibrato, no? Perché il lupo è il predatore dei... C'è i cinghiali.
2: Sì.
0: C'è i lupi.
2: Ok.
0: Ma in città non possono mettere i lupi. Anche se... Roma.
1: In questa città i lupi ci starebbero proprio bene.
0: La lupa, è la città della lupa.
1: Guardi, le propongo di improvvisare una grande inchiesta per la quale potrebbe darmi un titolo, ad esempio.
3: Vado. Le grandi inchieste di M2O. Roma, l'emergenza cinghiali non è finita. Il nuovo piano per tenerli fuori dalla città è pronto.
0: Basta parlare.
2: Questa base è spaventosa.
0: Stai calmo.
1: Regione Lazio e Comune di Roma hanno stretto un accordo per ridurre la presenza dei cinghiali nelle aree urbane, soprattutto dove creano rischi per strade, sicurezza e rifiuti. Il tema non è solo ci sono i cinghiali in città, ma perché ci arrivano. Il fattore chiave sono i rifiuti. Dove trovano cibo
0: facile.
1: Ah, non
0: hanno il GPS.
1: Gli animali si abituano
0: con
1: alla presenza
0: Waze
1: umana.
0: Arrivano i cinghiali.
1: Quindi, qual è il problema? Il piano prevede interventi coordinati tra regione e Campidoglio. Entro 24-48 ore tra gli obiettivi ci sono quelli di ridurre il numero dei cinghiali gestendo in maniera più severa i cassonetti. Perché è intorno ai cassonetti dei rifiuti che arrivano a pranzo, a cena, a fare l'aperitivo i cinghiali.
2: Guardi, signor Albertino, io

questo bellissimo M2Old delle 17.30. Siamo nel 1989, raga. Questi erano veramente avanti. Della Soul is from the Soul. Era Say No Go.

0: M2O
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il vincitore dei due biglietti per una serata veramente speciale, dove celebriamo il rap della vecchia scuola, ma anche le nuove leve. Sto parlando di 1-2-1-2 Celebration, live sul palco di Party Like a DJ, domenica 7 giugno a partire dalle ore 18, Arco della Pace, Milano.
3: Sì, ma chi è?
2: Il vincitore.
3: Chi?
2: Di questi due biglietti?
3: Sì.
2: È un ascoltatore? È un ascoltatore di 28 anni. Da Novate Milanese, provincia di Milano. Disegnatore meccanico, vince i due biglietti per 1-2-1-2 Celebration. Emanuele da Novate Milanese.

0: Uscita Milano, uscita Novate Milanese, no? E dopo Padano Dugnano.
1: Sì, alle, alle porte.
0: Alle porte. Emanuele! Pronto?
2: Ciao!
0: Oh, è arrivato Emanuele!
1: Ciao!
0: È arrivato Emanuele! Ciao Emanuele! What do you do?
2: Sto tornando da lavoro, mi sono appena messo in macchina. E niente, ho acceso la radio e ho provato e ho vinto.
1: Questo si chiama culo, guarda, te lo devo dire. Così.
0: Hai visto che parla anche inglese?
1: Sì, vero.
0: Ha capito la domanda?
1: Ha capito.
0: Senti, ma allora tu chiami per vincere qualsiasi cosa o qui ci tenevi particolarmente, Emanuele?
2: No, allora in realtà ci ho provato un po' a caso, non ci provo sempre. Mm. Quindi.
0: Ma nello specifico, questo regalo che ti stiamo per fare è gradito oppure?
2: Sì, certo.
0: Bene.
2: Certo.
0: Ok. Allora io ti mando questi due biglietti e immagino che tu abbia già in mente con chi venire quella sera.
2: Sì, sì, adesso magari ci penso un attimino, però un paio di persone ce l'ho in mente.
0: Va bene. Ok.
1: Dai, facci sapere presto perché c'è anche un driver che vi verrà a
0: No, non c'è. Questo servizio non c'è. Allora io segno Emanuele più uno, giusto?
3: Ma non sarebbe, ragazzi, non sarebbe male, eh?
0: Il servizio col driver.
3: Un play with us che si rispetti dovrebbe prevedere anche questo servizio.
0: In effetti, sì. Va bene, Emanuele, ti aspettiamo domenica 7 giugno, allora.
2: Grazie mille.
0: Grazie, buon rientro a casa. Ciao.
2: Grazie, ciao.

0: È importante avere sempre qualcuno su cui contare, un amico. Tu puoi contare su di me, Mario, io posso contare su di te?
1: Assolutamente sì.
0: Ale Lippi non so se può contare su di noi, eh? Tutto bene, Ale?
2: Bene, molto. Voi?
0: Come?
2: Bene, tutto bene.
0: Sei sicuro?
2: Sì, tutto
0: bene?
2: Tutto benissimo.
0: Molto bene.
3: Sei in forma, ragazzo.
0: Sì,
3: guardalo.
0: Sì, sì. Che no, vedo.
2: Guardi, i suoi pettorali crescono di giorno in giorno.
3: Che non è un buon
0: segno.
3: Non
0: l'ho notato.
3: Mario, non è che sia proprio
0: io
3: un buon
0: l'ho
3: segno,
0: notato,
3: però.
0: Vabbè.
2: Sì, tutto bene.
0: Shorty?
4: Oh, Aldo, sì, tutto bene.
0: Io e te dobbiamo parlare.
4: Quando vuoi, io alle 19, se vuoi mi fermo.
0: Fermati.
4: Allora ci fermiamo, dai.
3: Ma sai che è dal 92 che dovete parlare, veramente?
0: Non sono affari tuoi.
3: Oh, va bene.
0: Ginger!
5: Tutto bene.
0: Hai notizie sulla redazione? Non sono ancora arrivate le ultimissime news. Come mai?
5: Erano dal fruttivendolo poco fa.
0: Ah, ok, allora arriveranno. Eccole.
3: Arrabò che fighe d'India.
0: Allora, è frutto di stagione?
3: No,
0: non ancora.
3: Ancora no.
0: Grazie dei fichi, Felisandro e tutta la redazione di M2O. Siamo arrivati alle news delle 18 di martedì 12 maggio. La prima notizia arriva dalla Polonia. Supera l'esame teorico della patente dopo 139 tentativi. Iniziati dal 2017. Un somaro, in pratica.
3: Bravo!
0: Ha speso circa 1.800 euro in tasse d'esame.
3: Non male.
0: Complimenti al polacco.
3: Bravo, polacco.
0: Forse perché faceva l'esame con le polacchine?
3: Può essere. Ci sta. È giusto.
5: No, non entreremo nel vivo.
0: Non l'avete colta.
3: No, l'abbiamo colta. No,
0: non entreremo. Colta. No, non
3: io
0: entreremo.
3: Ti ho sopportato.
6: E migna gnomagna.
0: L'ape regina sceglie il balcone del comune di Correggio come nuova casa in azione gli apicoltori per trasferirla in un posto più sicuro.
3: È proprio una notizia fondamentale.
0: Un saluto all'ape regina.
3: Bravi.
0: Brava. Napoli, un automobilista ha cercato di giustificare il passaggio col rosso davanti a un vigile dicendo: agente, non era rosso, era un arancione scuro. Bravo.
3: Grande.
0: Vedi la creatività.
3: Sì, è vero.
0: Berlino, un giovane è rimasto in coda davanti a un club esclusivo per 6 ore, scoprendo solo all'alba che non era l'ingresso del locale.
3: Grande.
0: Ci credo. Certo. Minga posta.
3: A Berlino, sai, sono un po' così.
2: Era
3: no?
2: Un po' ad arabaca.
0: Era com'era?
3: Può darsi, però.
0: Era.
3: Può darsi. Un po' distratto, sicuramente, non molto sveglio.
0: Oslo, un uomo ha chiamato la polizia perché un alce gli stava bloccando la porta di casa. Gli agenti gli hanno consigliato di aspettare che finisse di mangiare.

0: I fiori del vicino, che non si sa mai. Modena porta un ordigno bellico per la lezione di storia, scuola evacuata.
1: Ma che è sto fenomeno qua?
0: Era uno che aveva un ordigno. Ma... tu hai un ordigno a casa?
1: Ma no, figure.
0: L'ultima notizia ha un, secondo me, un contenuto, un titolo un po' ingannevole. Infatti per questa ragione la approfondiremo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Vai.
0: Stati Uniti, gatto provoca la seconda gravidanza della sua proprietaria. Segue approfondimento.

0: Voi non potete immaginare quante volte ho chiesto a Fabio Caressa di diventare l'uomo partita Sky, non me l'ha mai una volta che me l'ha... ma incredibile, oh! Eppure non mi sembra di avere chiesto... Io sai quante volte ho fatto i favori a Fabio Caressa, che gli piace la techno, vabbè, non importa, dai, rimaniamo così. A nessuno importa di me.
1: Ciao Alba, sono Ivan Cesano Boscone. Tu hai chiesto a tutti come stavano, ma nessuno ha chiesto a te come stai. Allora a questo punto te lo chiedo io. Alba, come stai? Ciao.
0: E come sto?
2: Che pensiero carino che ha avuto questo
0: molto
2: ragazzo, sì.
0: Grazie Ivan, sto bene. Meno male che ci sei tu, questi quattro cialtroni qua.
3: Come direbbe Jovanotti, meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. Alla domanda come stai?
0: Sì.
3: Una canzone molto famosa.
0: Ah, è vero.
3: Sì.
0: Tanto.
2: Che si chiama così?
4: Figlia stamattina ha fatto l'esame di teoria per la patente, per il motorino, passata al primo colpo, ma porca miseria, non potevano bocciarla, cavolo.
0: Perché?
4: Ecco,

0: cosa, il titolo è stato fatto apposta per cliccarci sopra, infatti ci siamo cascati tutti, invece la realtà è un'altra. Semplicemente questo gattino aveva rovistato...
1: Fermi tutti!
2: Cosa?
1: Albertino si sta spogliando, fermi tutti!
2: Oh, mi è venuto caldo, no? Mi sto spogliando. Ho una t-shirt...
1: Sei bello, guarda sì, che figurino.
2: Dai,
1: guarda.
2: Smettila.
0: In realtà il gattino era andato a rovistare in dei cassetti dove il marito teneva i preservativi. Il gattino con le unghie ha rotto le bustine dei preservativi, rompendo il preservativo. Questo signore non se n'è accorto e ha fatto sesso con la moglie usando il preservativo, che però purtroppo era danneggiato dal gatto, e quindi la donna è risultata incinta per la seconda volta nonostante lei non lo volesse. Quindi questo titolo è ingannevole proprio.
2: Tu cosa avevi pensato? Che il gattino ci involasse?
1: No, vabbè.
2: No, chiedo Mario, chiedo a Mario.
3: È dal titolo.
2: Eh sì, dal titolo uno pensa questo.
1: Non so neanche che forma ha il membro del gatto.
2: Il membro del gatto.
0: E non ci interessa neanche scoprirlo.
2: Se fosse un cane.
1: Dai, sì, l'ho visto, l'ho visto.
2: Perché poi c'è anche il famoso detto: quando una cosa non è tanto bella, si dice. È un po' la cazzo di cane. Si dice, no? Dalle tue parti si dice.
0: Certo.
2: Anche in Toscana?
0: Certo. Però mi fermerei qui, ecco, con le metafore, con i paragoni.
2: Magari il pistolino del gatto non è brutto come quello del cane.
0: È un attimo passare ad altri animali. Ma mi dica.
1: Ma quindi la morale qual è? Dove dobbiamo lasciarli questi preservativi?
0: In una zona non facilmente raggiungibile dalle zampine del gatto o del cane. Che te li mangiucchia, te li rompe e poi purtroppo succedono queste cose.
1: Tesoro, mettiamoli nel cassetto della cucina la prossima volta.
0: Sai dove tieni il caffè? In alto, sopra, sai?
2: Non ci sarà una prossima volta.

0: Gli Another, questi due ragazzi olandesi che abbiamo ascoltato parecchio qui su M2O. Adesso questa canzone è intitolata Talk to You, è diventata piuttosto popolare. Adesso dirò una cosa impopolare, o forse popolare. Cioè, è un momento dal punto di vista musicale molto molto difficile. Non ci sono grandi hit, non c'è grande creatività, siamo pieni di cover.
1: È vero.
0: Ed è molto bello che una canzone così, diciamo, anche un po' sofisticata sia diventata una canzone popolare, cioè una canzone famosa per tutti.
1: Sì.
0: È un buon segno, potrebbe essere un buon inizio di un nuovo ciclo musicale, visto che ce n'è parecchio bisogno. C'è un po' di vuoto creativo, vero?
1: Sì,
0: ragazzi?
1: Spesso bisogna ricorrere a qualche brano anni 90.
0: Un po' troppo spesso. Invece loro sono stati, devo dire, molto molto originali. Bravi. Another con Talk to You. E abbiamo aperto la puntata di oggi parlando di animali e abbiamo parlato di cinghiali, vi ricorderete, abbiamo parlato di gatti. I proprietari dei cani si sono offesi perché comunque sono la maggioranza e quindi ci chiedono di aprire una piccola parentesi anche dedicata al migliore amico dell'uomo, l'amico a quattro zampe.
1: Sì.
0: E quindi io mi collegherei subito col reparto cinofilo di M2O.
1: Aspetta, lo chiamo io, Animale!
0: Animale!
1: Ferma quella bestia!
2: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.
0: Ti chiami Animale?
2: Mi chiamo Animale. I miei genitori
0: di cognome.
2: Di nome.
0: Di nome.
2: Di nome proprio, di nome.
0: Allora, parliamo di cani e parliamo di una soluzione a un problema, giusto?
2: Il problema dello spargimento dei peli dei cani per casa.
0: Avete un cane peloso? Perché poi ci sono anche cani col pelo corto, no?
2: Andremo tra poco, ci collegheremo tra l'altro con una delle maggiori esperte di cani per casa che vedo già in collegamento, tra poco le daremo la linea. Dagli Stati Uniti arriva un'invenzione che sta già facendo molto discutere, ovvero una tuta integrale e attillata per i cani. Cioè,
0: quindi,
2: voi immaginate il vostro cagnolino o il vostro cagnone
0: vestito come Lorella Cuccarini,
2: vestito con una tutina, vestito da mimo, vestito tutto attillato. Questa tuta tutta attillata,
0: poverino,
2: dovrebbe prevenire lo spargimento dei peli per casa. Non sono solo oggi.
0: Ma tu parli di cani col pelo fulvio?
2: Eh sì, non sono solo oggi in studio.
1: Questa è una citazione.
2: Non sono solo oggi in studio a portare avanti questa inchiesta. Vedo collegata da New York Eleonora Russo, detta Ginger, proprietaria di un bellissimo animale che si chiama Nena. Ginger.
3: Sì, buon pomeriggio.
0: What do you think about this tutina? It's horrible.
3: Allora,
0: don't you find?
3: Sono pochissimi i cani che non perdono il pelo, tra cui la mia Nena. Però se non volete dei peli in giro per casa, non prendete un cane. È semplice, non prendete un cane, perché questi cani con questa tutina sono, a parte essere ridicoli, ma non stanno bene.
2: Fargetta,
3: quindi
2: così
3: non
2: si
3: prendete
2: fa
3: un cane.
2: L'opinionista si fa così.
1: Ma io ci credo, perché tanto anche l'uomo perde il pelo.
0: Ma non il vizio. Quindi se non volete peli in casa, non fidanzatevi con uno.
2: Infatti, ci immagino.

0: fatti così anche noi.
1: Comunque guarda,
2: dai,
1: che
2: la, veramente assurdo
1: la foto di questo povero cane, con la tutina, è un misto tra Eder Parisi e Lorella Cuccarini.
2: Sì, è vero.
3: Poverino, sì, anche dalla faccia non è molto contento.
2: Non sono contenti, ma loro non sono contenti anche quando gli si mette un cappottino d'inverno perché fa freddo. Quindi
1: neanche se è di Moncler, tipo.
2: No, ma proprio zero, non gliene frega niente a loro. Quindi no, no tutine. Non prendete un cane se dovete, non amate i peli per casa.
1: Ok,
4: adesso me lo segno.
1: Anche tu?
4: Così, lo so.
1: Tu volevi prendere un cane, Mario?
4: Ma vorrei, ma non è il momento migliore della mia vita per prendere un cane.
1: Qual è il momento migliore?
4: Più avanti.
1: Ah, più avanti.
4: Più avanti, sì.
0: No,
1: cosa?
0: Niente. Niente.
1: Perché? Niente. Anch'io più avanti lo prendo, Mario. Allora, lo prendiamo insieme.
4: Mi fa... Tu cos'hai da dire?
0: Niente.
4: Alberto, ci pensi tu?
1: Sì, adesso ho mani nude. Anch'io gli do due schiaffi.
5: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
7: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: si sia cambiato quando è partita sta canzone. È in tuta finto Gucci col borsello e il cappellino.
1: Finto Gucci mi piace.
0: Adesso ti puoi rivestire da in borghese, per favore.
1: Va bene, subito.
0: Erano Shiva e Joliet su M2O fino alle 19 Albertino Everyday. Come hanno reagito, cara Ginger, gli ascoltatori sulla notizia della tutina del cane?
2: Ma,
0: sono tutti contrari.
2: Sono contrari alla tutina, ci hanno

0: Just the Way You Are è il titolo di questa canzone, però se posso dirla tutta, e posso dirla tutta, non è certo la mia Just the Way You Are preferita questa. Hai
1: perché
0: ragione.
1: Hai fatto sti versi?
2: No, come per dire, sì.
0: Perché sei d'accordo?
2: Ti capisco benissimo.
0: Esatto. La puntata volge al termine, abbiamo messo Just the Way You Are, una canzone dei Milky e Malgrab, sì. Due che si sono sciolti dopo la prima canzone.
2: No, sciolti, perché hai capito,
0: sciolti. Non si hanno più notizie, però hanno fatto una canzone usando un titolo che secondo me non dovevano usare. Perché la vera Just the Way, questa è di Barry White però, Però quella
2: sì, capito quale intendi tu.
0: Non è quella di Billy Joel, Shorty.
2: Okay, infatti.
0: È vero, Mario.
3: Guarda, ci mette un attimo, eh.
2: Esatto, è Billy Joel.
0: Eccola.
2: Questa 75-76.
0: Sì. Questa è la più bella Just the Way You Are che esiste. Don't go changing. Cioè, come fai a fare una canzone che si chiama Just the Way You Are quando sai che qualcun altro ha fatto questo?
2: Non andrà, ma come ti permetti? Non ti vergogni? Non andrà mai in hype, perché c'è sempre quella di Billy Joel che appare.
1: In realtà un'altra è andata in hype. Un'altra,
0: che cosa?
1: Un'altra Just the Way You Are.
0: Che sarebbe?
1: Bruno Mars.
0: Sì, ma non era bella come questa.
1: Come non era bella?
0: Sentiamo Bruno Mars. Ah, sì, è bella.
1: Questa è una delle
0: prime. Sì, ma non bella come
1: dai,
0: questa.
1: Sì.
0: No, non sono d'accordo.
1: Dedicala a qualcuno, dai.
0: A chi la dedica?
1: Chi vuoi. Guarda che era tua destra, tua
2: questa
1: sinistra.
2: Questa è bella.
1: Davanti
2: questa,
1: a te,
2: questa
1: dietro
2: è bella,
1: di te.
2: Ma cassa in
1: dai,
2: quattro.
1: Era bella sì, questa.
0: Sì. Ma vuoi me? Ginger! A te, il voto finale. Qual è la migliore Just the Way You Are tra quelle che abbiamo sentito?
4: Questa?
0: Ti devi vergognare.
1: Il ritornello.
0: Quella lì.
1: Dai.
2: Ma scusa, questa la conoscono tutti, quella di Billy Joel magari non
0: ma
2: la conoscono.
0: Ma no, ma anche
2: tutti.
0: Quella.
1: Beh, Billy
0: è un
1: Joel
0: classico.
1: È uno degli artisti più ricchi della storia della musica, no?
0: Sì,
1: tu mi insegni.
0: Che ha venduto di più sicuramente. Se è più ricco non lo so.
1: Però mi sa, senti bella.
2: Ah, ho capito perché.
0: Perché?
2: Perché questa l'ha fatta Billy Joel per lui.
0: No. Sì, è molto bella anche questa, però io rimango sempre della mia opinione, che la più bella è quella di Billy Joel.
1: Dai,
0: è vero?
1: Dai,
2: sì, io voto.
0: Hai voti, dai.
2: Io voto Billy Joel.
0: Tu voti?
3: Io Billy Joel.
0: Io Billy Joel.
1: 3-2 per voi.
0: Tu devi, no.
1: 3-2
0: non puoi votare.
1: 3-2 per voi.

0: Va un tipo eclettico. Ale
1: non me lo ricordavo.
0: Sì, l'hai detto tu. Okay. Ale indossa una pessima camicia, un po' Colonia Gatteomaro, trattoria romagnola.
1: Sì, va bene.
0: Sinner è veramente bravo e non si direbbe, ai piedi on the ground.
1: Sì.
0: Oggi abbiamo sentito la nuova canzone prodotta, suonata, ma soprattutto cantata da Sean.

del mercoledì 13 maggio alle 6 e 7 minuti della mattina qui in onda su M2O. Allora lasciatemi salutare subito gli ascoltatori che ci sono già e sono pronti e mandano il loro presente come fosse l'appello a scuola, no? Ve lo ricordate quando si faceva l'appello a scuola? Al numero 342-654-3210, ben trovati da Claves in questa nuova mattinata insieme qui nell'orario solito del Morning Show. Noi siamo pronti per iniziare al meglio queste tre ore, l'appuntamento parte adesso e arriva fino alle 9 del mattino. Abbiamo della musica, e questo mi pare sia chiaro, ma soprattutto abbiamo della musica nuova. Il DJ Zerb ha fatto questo pezzo.

conosciuto oramai 3 anni fa con una canzone dal titolo Muaki. Lui arriva dal Brasile e per questo pezzo nuovo ha scelto la voce che sentiamo ancora in sottofondo, quasi sussurrare, è quella di Rita Ora. If It's Not Love è il titolo di questo pezzo e l'appuntamento con il nostro M2 Hot. Sono le 6:11 della mattina e abbiamo messo una canzone nuova per voi qui su M2O. Oh, ma andiamo avanti subito con un po' di sound latino, quello portato dal signor Anuel AA.

0: dopo la sua scomparsa, ma che aveva avuto grandissimo successo grazie anche al fatto che era stata utilizzata come campionamento I'm Coming Out di Diana Ross. E il nostro Emmet Wold alla mezza di quest'ora.
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

realtà delle prime ore in cui sorge il sole con la nostra musica e la nostra playlist confezionata da Arte per darvi la sveglia anche in assenza dell'uomo della sveglia che tornerà prestissimo a questo microfono. Nel frattempo chi vi parla è Claves e vi parla soprattutto per una categoria di ascoltatori, le persone pigre, che all'ora del mattino in cui ci troviamo, cioè alle 6.47, magari soffrono anche un po' di più, no? Rispetto alle altre. Posto che secondo me di pigri a quest'ora là fuori ce ne sono pochi, però se in generale avete un po' questa caratteristica, sappiate che non è tutto perduto. Anzi, sto per dire una cosa, sto per raccontare una cosa che potrebbe essere d'aiuto anche per esempio a chi offre del lavoro, ai datori di lavoro, perché c'è una teoria che circola da qualche anno e che è stata anche promossa da Bill Gates, secondo cui i veri geni dell'efficienza sono non le persone iperattive, instancabili, quelle che un po' vengono chiamate in inglese workaholic o le classiche staccanate.

0: Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: In FM, DAB, su m2o.it.
9: 7 del mattino, appena scoccate nella diretta di M2O in questo mercoledì 13 di maggio. Ci siamo noi a mettervi questa musica e adesso ci siamo noi a mettervi la musica italiana. Alza il volume perché sta arrivando M2 Hit.
10: M2O.
11: Più musica.
10: M2O. M2 Hit. D'Italian Remix.

0: Showgirl. Questo è, non è il titolo della canzone, ma il titolo del fortunato album di Taylor Swift, da cui è pescata questa canzone dal titolo Opalite, nella versione remix. È lo stesso album, peraltro, di un'altra canzone di Taylor Swift, che era The Fate of Ophelia, ascoltatissima e suonatissima anche qui in onda su M2O. Ben arrivati anche agli ascoltatori delle ore 7 del mattino. Chi vi parla è Claves, oggi al posto dell'uomo della sveglia, fino alle 9 con voi, qui su M2O.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sono...

0: piacciono. Nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento. In aumento.
2: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Olbia, Bilbao, Bordeaux, Zante, Palermo. Collegate con voli diretti e all'improvviso sei già là a provare un piatto tipico. O là, con quel panorama. O là, a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La bella stagione chiama, Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere!
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
10: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: diretta di M2O di questa mattina, ore 7:28. Allora, tra pochissimo andiamo proprio allo scadere dello scorso millennio, perché c'è un pezzo che la nostra programmazione musicale ha recuperato dal 1999. Prima però la nostra redazione ci aggiorna con tutte le ultime news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate le quattro ragazze di cui si erano perse le tracce dopo un'escursione in montagna. Le giovani sono in buone condizioni di salute. Le quattro erano irreperibili da ieri pomeriggio dopo essere partite per un trekking in un'area boschiva in provincia di Rieti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è in viaggio verso la Cina, dove nei prossimi giorni incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping. Parleremo a lungo di Iran, ha dichiarato il capo della Casa Bianca. E proprio ieri Teheran ha minacciato di puntare alla costruzione della bomba nucleare se dovesse ricominciare la guerra. Ha preso il via ieri sera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes. È stata consegnata la Palma d'Oro alla carriera Peter Jackson, padre della saga de Il Signore degli Anelli. Stasera all'Olimpico siamo al calcio, si gioca la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, agli internazionali d'Italia. Stasera invece Luciano Darderi sfiderà nei quarti di finale lo spagnolo Hodar. Domani sarà il turno di Yannick Sinner, che affronterà sempre per i quarti di finale il russo Rublev. Adesso arriva il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: In mattinata aumento dell'instabilità su tutta Italia, con elevato rischio di rovesci soprattutto su Liguria e sulle regioni centrali. Altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. Nel pomeriggio ancora maltempo al centro e su parte del sud, meglio altrove. Le notizie di ilmeteo.it tornano più tardi.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

siamo nel 1999 con una canzone che in realtà arriva da molto prima, arriva nel 1950, ma questa è la versione di Lou Bega, il cantante tedesco che aveva creato la sua Mambo No. 5, scelta per voi alla mezza di quest'ora. Era il nostro M2 Old.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
2: Alcuni sono fatti per stare insieme.
1: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
3: Questo killer non sbaglia mai.
1: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata per il parco a lei.
5: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
8: Poltrone sofà.
9: Solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
10: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
11: Nen.
10: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
13: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
14: E i consumi?
13: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi...

every day. Midwell. Suona

anche a quelli che sono gli ascoltatori che via via si aggiungono nella diretta che trovate oggi al posto dell'uomo della sveglia con me Claves fino alle ore 9 con voi con la nostra musica. Questa era Kick Alif con Duro, la canzone che abbiamo appena trasmesso. Come va con la colazione e con la sveglia, che è una cosa molto seria, soprattutto se siete abituali frequentatori di questo orario con Walter, lo sapete già bene. C'è qualcuno che mi ha consigliato, tra l'altro questa settimana, in vista del fatto insomma che sto facendo queste supplenze, quelli che sono i cibi che andrebbero mangiati per svegliarsi, o forse sarebbe il caso di dire per tenersi svegli. Quindi diciamo che quello che sto per raccontarvi potrebbe essere applicato non tanto magari al momento della colazione, quanto magari al momento, che ne so, dello spuntino di metà mattina o per esempio della pausa pranzo. Allora, si parte con il kiwi, che è un frutto di cui si parla spesso, vabbè, è una roba di vitamine, no? La B1, la B2, la B3, insomma, aiuta a contrastare l'affaticamento e a combattere la sonnolenza. Poi c'è il salmone la mattina, vabbè dai, qualcuno, se siete fan della colazione salata, in realtà potrebbe anche essere inserito all'interno dell'alimentazione, comunque nutre il cervello, ricco di omega 3, tutte quelle cose che ci siamo sentiti dire, che però insomma pare anche dal punto di vista scientifico aiutino la sonnolenza. Attenzione all'altro che vi sto per raccontare, il riso. E qua sulla colazione forse facciamo un po' fatica, ma non il riso normale, il riso nero, ok? Anche lì grande contenitore di vitamine B, leggo qui, e quindi anche altra cosa che ci aiuta a contrastare quel senso di stanchezza. Ma l'aspetto più interessante è legato al fatto di tutti quei cibi che vanno sgranocchiati, tipo per esempio le noci. Oltre a essere comunque un alimento ricco, eccetera, aiuta a scaricare lo stress e aiuta anche a tenerci svegli, perché comunque il momento della masticazione, dello sgranocchiare, il rumore che fa poi quello che stiamo mangiando, è come se fosse una specie di segnale per il nostro cervello che ci mantiene svegli, ok? Soprattutto quando magari stiamo avendo quel picco di metà mattina o del dopo pranzo, ok? Quindi queste sono le cose che potreste mangiare, se non tanto a colazione, magari nel resto della giornata, per sopravvivere alle sveglie così presto.

0: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E passiamo alla pagina sportiva.
2: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
3: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Terrestre. Mercoledì mattina qui su M2O, pochissimi minuti alle ore 8. E bentrovati da Claves nella nostra terza ora di diretta insieme. I Treno Stop ripartono adesso con i War Republic insieme a Timbaland.

il primo martedì del mese nel Dance With Us di DJ Mag. Qui in questo caso lo sentiamo con Ra, è la voce della cantante che ci canta questo pezzo che prende la sua origine da un pezzo degli anni 90 e ritorna adesso col titolo Devotion, Sweet as a Motion, M28.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
1: Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
5: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
6: I know I should sleep, but the voices in my head don't.
5: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario... Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
14: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
13: E ora passiamo al canto.
15: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte. Dai valore al talento che sorprende. Con Faccia Vista, l'arte parla anche attraverso l'autismo. Il talento c'è, basta sostenerlo. Firma il tuo 5 per 1000, vai su facciavista.com. Scopri, emozionati e dona. Facciavista.com, perché il 5 per 1000 non è solo un numero, è dare forma al talento autistico.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicezia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono

0: Trump in viaggio verso la Cina, dove incontrerà il presidente Xi Jinping, al quale chiederà probabilmente di usare le sue leve per superare l'impasse sui negoziati con l'Iran. Iran che nel frattempo minaccia di puntare all'atomica se gli Stati Uniti dovessero ricominciare i bombardamenti. La cronaca ci porta a Napoli 10 arresti di persone indiziate di far parte di un'organizzazione dedita alle truffe di anziani. Sono stati ben 116 colpi accertati in un anno per un bottino di quasi mezzo milione di euro. Stasera all'Olimpico a Roma la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Nerazzurri per la decima della loro storia, per i biancocelesti sarebbe l'ottavo successo. Presidenza della FIGC, oggi l'ex presidente del CONI Giovanni Malagò presenterà la sua candidatura ufficiale. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Giornata piuttosto grigia quella di oggi, con piogge dalla Liguria alle regioni centrali. Poi, con il passare delle ore, estensione del maltempo verso sud. Le previsioni di Il Meteo.it su M2O ritornano alle 9.30. This is M2O.

0: Dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
1: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Marra e Gue, sabato 12 e domenica 13 settembre.
2: Gioia e fama, Wiccone e Prada. Non conta nada se tu non sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
4: One Express, anche entro le 12.
2: Gold Espresso, ore 12.
4: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere.
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
15: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: delle persone che vanno lì a pregare nelle varie tavolette di legno dove di solito si scrivono le proprie preghiere, si chiede, diciamo, la grazia divina per essere tra i selezionati, tra quelli che possono acquistare i biglietti dei concerti dei propri idoli, che in giapponese si chiamano Oshi, sono gli idoli del cuore, ok? Quindi il tempio, visto che me lo chiedono nei messaggi, si chiama Fukotuto Jinja, una roba del genere, ma soprattutto il motivo per cui è conosciuto è il tempio dei concerti. Non male come idea, dovrebbero farlo anche da noi, che chi rimane fuori non riesce a trovare i biglietti magari si mette lì, fa una preghierina e qualcuno arriva dall'alto e gli dà la possibilità di comprarne dei nuovi.
1: N2O, più musica.

0: Mind. Loro sono i due DJ che si fanno chiamare Prospa. Con loro c'è anche un altro DJ che si fa chiamare Clooney. Così avete tutte le informazioni utili all'ascolto di questa canzone. Pochi minuti alle ore 9 del mattino. Questa mattina, oltre a Walter, non c'è nemmeno Davide Rizzi. E tra pochissimo, quindi, arriva Giorgio Dazzi, che però, insomma, la Z la mantiene nel cognome. Noi ci sentiamo questo weekend. The Claves, ciao!
1: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
2: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà,
5: solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: In FM, Lab, su M2O.it.
9: Ciao Claves, grazie mille. Oggi autogestione. Le 9 in punto, buongiorno. Come andiamo? Tutto bene? Ciao, sono Giorgio Dazzi, qua fino a mezzogiorno su M2O. Siamo pronti a ripartire con il treno stop.
10: M2O

mercoledì sera in televisione. In realtà è una bella frase, una cosa che potremmo anche iniziare a dire, potremmo anche prenderci l'obiettivo, la missione di scrivere ogni tanto un messaggio a quell'amica, a quell'amico che non vedi dalla vita e che non sento dalla vita, ma che alla fine mandare un messaggio non ti costa niente. Poi non so voi, ma a quest'ora della mattina, alle 9 della mattina, nel mio cuore è l'ora perfetta per mandare un messaggino sensibile, no? Le menti sono lucide, i cuori sono teneri e quindi buongiorno, come stai? Ti stavo pensando, dai, non ti costa niente. Buongiorno, le 9:08 minuti, qua fino a mezzogiorno, sono Giorgio Razzi, adesso su M2 ho una canzone nuova.

ad aver capito che c'è una bella storia dietro questa canzone. A cantarla è Rita Ora, che dicono un giorno mentre era in vacanza in Italia ha sentito una canzone del DJ Zerb, gli ha scritto un messaggio e ha detto una roba tipo: ma perché non collaboriamo? Ma sì Rita, dammi il tuo numero che ci sentiamo. E questo è il risultato. If It's Not Love è il titolo dell'M2 Hot, ovvero la novità musicale delle 9 del mattino. DJ Station.

0: Falling For You, Teenage Mutants con Laura Welsh. M2O alle 9.20 del mercoledì mattina. A proposito di messaggi da mandare agli amici che non vedete la vita, a che ore si mandano? Il Galateo Digitale dice che l'orario indicato è tra le 9 e le 21, un po' come per tutto, anche per i messaggi di lavoro, che sennò ti dicono non mi puoi disturbare a tutte le ore. Però in effetti c'è anche un po' di malizia: se te mandi un messaggio a qualcuno prima delle 9 della mattina, subito scatta il commento malizioso del tipo: ma questo che fa? Non dorme? Non c'è una vita? Se lo mandi dopo le 21, ma chi è che ti vibra il telefono? E scatta anche un po' di gelosia col partner, con la partner. Chi ti ha scritto? Chi ti ha scritto? Nessuno, è una vecchia amica, un vecchio amico.
1: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
2: Il quadrotto?
1: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa.

0: Un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiore info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: Temperature in aumento.
13: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

canzone. Trio norvegese di un posto molto bello, definito la Beverly Hills di Oslo. Quindi insomma, gente che sta a benone. Tra poco torniamo indietro, stiamo benone anche noi. Torniamo nel 98 con la M2 Hold. Prima però ascoltiamo tutte le ultime news.

funziona, ha detto il ministro della salute Schillaci. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in viaggio per la Cina dove incontrerà il leader di Pechino Xi Jinping, ha parlato del conflitto in Medio Oriente. Vinceremo anche non pacificamente, ha detto il capo della Casa Bianca. Trump ha precisato inoltre che la guerra finirà in breve tempo e che presto caleranno i prezzi di petrolio e l'inflazione. Sono state ritrovate e sono in buone condizioni di salute le quattro escursioniste di cui si erano perse le tracce nel Reatino. Le giovani erano partite ieri pomeriggio per un trekking e non erano rientrate nella struttura che le ospitava. Calcio, Lazio e Inter si sfidano stasera all'Olimpico per la finale di Coppa Italia. I nerazzurri cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. La squadra di Sarri punta invece alla vittoria anche per qualificarsi alla prossima Europa League. Adesso arriva il

prof, misuriamo la temperatura della mia pronuncia di tedesco inesistente. Sono due DJ, uno si chiama Thomas Rickold e l'altro Robert Bormann. Non so se ho detto giusto, ma in arte sono nuovi ENIAC. Superstar dal 98, l'M2 Old delle 9:30 del mattino.

0: Se non fai attenzione, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
2: Sherlock Holmes, James Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
3: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.

0: da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Lo rifacciamo?
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
5: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

chiama Ossessione, ma questo già lo sapevamo. Canzone di Samurai J su M2O, poco prima delle 10 del mattino. Buongiorno, buongiorno. Oggi supplenza, sono Giorgio Dazzi. Come va? Tutto bene? Allora, io metto un po' le mani avanti, devo dire la grande verità. Io sono un purista della colazione dolce. Cioè, non riesco proprio a concepire quelli che dicono cose tipo: no, ma io la mattina, sai che alla fine il salato, tutto sommato, no, per me è follia. Però vabbè, de gustibus, ognuno fa quello che vuole. Anche perché non è mai follia tanto quanto quello che sta succedendo in America in questi giorni dal punto di vista della colazione, no? Loro parlano di breakfast. What do you like for breakfast? E il nuovo trend, la nuova moda, dice che in America in questi giorni i giovani a colazione mangiano la zuppa. Cioè, la zuppa della Toscana, non lo so, però quella che comunque noi mangiamo a dicembre, quando fa molto freddo, quando di cosa hai voglia? Di una bella zuppa calda. Loro in questi giorni se la stanno sparando a colazione, perché sembrerebbe essere tutta colpa di una creator americana, che si occupa ovviamente di food, altrimenti perché dovrebbe parlare di zuppa a colazione, che su TikTok ha iniziato a dire: fidatevi, la zuppa a colazione è la svolta, è un metodo antico, diffuso da secoli in tante culture diverse, e tanti nutrizionisti le stanno andando dietro dicendo che è vero. Fa benone, no? Stavo leggendo: idrata ed è piena di fibre e di proteine. Quindi la mia domanda a questo punto, a quest'ora, è una e una soltanto: ma quindi con tutte le colombe avanzate da Pasqua, che ci devo fare? Le butto?

0: Chi l'avrebbe mai detto? J Balvin, DJ Snake, M2O.
1: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap

0: www.radioradio.it.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Sull'app, canale 715, digitale.
2: Ricapitolando, mercoledì mattina 13 di maggio, sono le 10 e un minuto. Buongiorno. Ciao a tutti, oggi su Plenza al posto di Davide Rizzi ci sono io, sono Giorgio Dazzi, doppia Z comunque, qua fino a mezzogiorno.
0: M2O. M2O. M2 Hit. The Italian Remix.

Heaven Takes You Home è il titolo di questa canzone. Canzone molto nordica, tanto che mi ha fatto venire una voglia incredibile di passeggiata nordica, di vacanza da quelle parti là, capito? Fresco, prati, Erasmus di un anno in Svezia, queste cose. Where are you from Italy, che poi ti rispondono sempre ah, wonderful, I've been in, non lo so, e poi ti inventano Rome, amazing, lo so, però over tourism, quindi sai, stavo cercando di dirottare tutti un po' verso il nord Europa. Le 10:10 minuti, abbiamo chiuso così i Tren Stop. Buongiorno, ciao, mi presento, sono Giorgio Dazzi, oggi in supplenza di Davide Rizzi, quindi se volete presentarvi anche voi lo potete fare al 342-654-3210. M2 Hot. Le hit di domani.

0: C'è Neffa, c'è Frankie a Energy. Li trovate su ticketone.it. Iniziamo alle 18, mi raccomando.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
5: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
6: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
9: Prenditi un Sunseeker.
7: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
8: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione.

0: consegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
5: Poltrone sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: stasera all'Olimpico di Roma tra Lazio e Inter. I nerazzurri cercano il secondo trofeo stagionale dopo lo scudetto e in caso di vittoria sarebbe la decima. Un successo varrebbe invece alla squadra di Sarri, oltre alla Coppa ovviamente anche l'accesso all'Europa League. Adesso le previsioni del tempo.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Mercoledì instabile su buona parte dell'Italia, nel corso del pomeriggio piogge e temporali concentrati soprattutto sulle regioni centrali e sull'Emilia Romagna, maltempo poi in estensione verso sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. Le previsioni del meteo.it su M2 ritornano questa sera.

0: Tornati indietro fino al 1994, siamo in Olanda, siamo con i Two Brothers on the Fourth Floor. La canzone Dreams Will Come Alive. L'M2 Old delle 10.30. Sponsored
1: by Mangi Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.

0: è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con tre buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? Due Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. Tre anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa?
9: One Express, anche entro le 12.

fatto che quasi tutti percepiscono la proprietà in un modo diverso da quella reale, cioè di solito si va a sottrarre, no? È molto più comodo. C'è anche una scala gerarchica, c'è anche una sorta di tabella che dice, per esempio, a 30 anni ce ne sentiamo 20, ci sentiamo ancora nel fiorfiore della nostra gioventù, nonostante ci si debba avventurare verso un'età più adulta. A 50 ci sentiamo dei quarantenni, a 70 ci sentiamo 55, 56, no? E così via. Non condivido tuttavia il metodo dei più giovani per identificare i boomer. Loro dicono semplicemente: non hai TikTok? Allora per noi sei vecchio. Ma un po' eccessivo.

0: meglio, tutti i migliori all'interno di un unico gruppo. In questo caso è un trio, All Star Game, The Best of the Best, Afrojack, David Guetta e Sia. Away Tonight è il titolo della canzone appena ascoltata su M2O. Un minuto e torno.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!

0: 1.438 euro. Valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: È mercoledì mattina, siamo quasi a metà maggio, sono le 11, oh, tutta la grande. Buongiorno, buongiorno, ciao, sono Giorgio Dazzi, siamo pronti a ripartire con i Treno Stop su M2O, la prima è Most Precious Love.

0: 1993, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Tutto il mondo di M in un'app. Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Debora Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.

canzone è quasi di altri tempi per questo ragazzo che hashtag sa fare tutto. Nel senso che ha 27 anni, si chiama Harvey, nome d'arte di Harvey Lee, ed è un presentatore, è un attore, ma anche un cantante. D'altronde l'abbiamo sentito su M2O con questa canzone che è una novità alle 11.30 del mattino. Dunque, stiamo per tornare indietro, l'anno è il 1998, un anno di grandi conquiste. Per esempio, veniva fondata Google per la prima volta, no? Svoltando il mondo. Però leggevo anche che il regalo di Natale più scelto quell'anno erano i furbi, che io mi ricordo un po' così, vagamente. Cos'erano? Degli animali che anche un po' parlavano, un po' inquietanti. Vabbè, secondo me sì. C'era anche questa canzone di Alexia, che è l'M2 Old.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro corporeo.

titolo della canzone, tridente l'attacco, niente male per quanto riguarda il mondo del rap italiano. Shiva Laza, Sfera e Basta. Gran bella canzone appena ascoltata su M2O alle 11.50. Prima di salutarci, io direi di fare anche una capatina, una sbirciatina per quanto riguarda il mondo del mercato immobiliare, perché settimana scorsa è stata venduta la casa di Dawson's Creek, una serie televisiva generazionale che è iniziata, se non sbaglio, fine anni 90, primi anni 2000, una roba tipo 98, 2003, 2004. Era ambientata in una cittadina del Massachusetts di nome Capeside, che però non esiste, perché la casa in questione, quella che poi è stata venduta, si trova a Wilmington, North Carolina, proprio quella casa là, quella bianca che si vede con il molo dove vanno un po' a limonare i primi limoni generazionali, capito? Quella roba lì. In tutti questi anni, peraltro, stavo leggendo che questa casa, essendo stata costruita a fine 800, non ha mai cambiato la proprietà, è sempre stata di questa famiglia. E uno dice, vabbè, ma poi quando giravano all'interno? No, non giravano all'interno, all'interno della serie TV, o come si chiamavano una volta, in questo telefilm, in Dawson's Creek, prendevano in prestito soltanto l'esterno, molo compreso. Poi le scene all'interno della casa erano

0: molto delicata. Kina Grace, Strangers su M2O, l'ultima tra quelle che vi metto io. Arriva Marlene, arrivederci. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends? Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Saremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Carey, Keep on Rising su M2O. Primo messaggio di oggi.
1: Marlene attesa per l'intervista post partita. Marlene cortesemente attesa.

0: sapendo che qualsiasi versione di insomnia di Faithless è da brividi, quindi adesso non ci resta che iniziare il nostro viaggio partendo dal Brasile. Non mi date questi spunti, che poi è tutto pericoloso.
1: M2

If It's Not Love. La prima novità di queste due ore insieme su M2O, Decollo venuto con successo. Siamo partiti dal Brasile grazie a Zerb, la voce è quella di Rita Ora. M2 Hot su M2O, più musica.

Red, la versione originale del 1999, Zombie Nation. Questa è la versione di Topic con A7S, M2O più musica, anche Metaboy e Samsara. Yalla FG.

0: Metaboy, Samsara, M2O 342-6543210. Cos'è? Ma il nostro numero questo? Me lo ricordo perché lo so, ti ho beccato, che hai appena acceso la radio, che prima non c'eri, ti sei perso la partenza. Non si fa così. Il nostro viaggio musicale dura fino alle 2, ogni giorno, da mezzogiorno alle 2, con me, Marlene. Tra poco vi sblocco qualche ricordo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Che fa, Daikin, la soluzione a...
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
13: We are...

presentazioni. Hanno bisogno però ancora di vivere, magari anche per le generazioni che non le hanno vissute in prima persona, ma si incuriosiscono perché sono ancora un fenomeno pop. Allora, a Londra c'è una mostra presso la Barbican Music Library che è stata inaugurata e andrà avanti fino a settembre per celebrare i 30 anni dall'epoca della Cool Britannia, protagonista

American Girls, la canzone di Harry Styles, in cui un po' si lamenta che del fatto che tutti i suoi amici siano sposati. Ma ti sposi pure tu con Zoe Kravitz. Che matrimonio stellare. The Bowser. Questa si chiama Magnetic.

0: meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà.
5: Solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
6: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
7: Notizie di oggi. Apriamo con...

Runway, Lady Gaga con Doechii. Qualcuno ha già detto che questa è la canzone del Diavolo Veste Prada 2? Ah sì, ve l'hanno già detto? Qualcuno ha già parlato del Diavolo Veste Prada 2? Ma è incredibile! Allora, bello, benissimo, bellissimo, ma se ne parla da talmente tanto che forse anche un po' basta. Nel senso che se addirittura

che facesse anche una piccola parte nel film. Ci siamo trovate talmente bene, lei è stata talmente brava, ha improvvisato, c'è stato questo feeling pazzesco che penso che se mai dovesse esserci un seguito, la mia parte, il mio ruolo, quello di Miranda, dovrebbe essere fatto da lei. Bene, bella notizia.

calo che lei fa ai fan prima di concentrarsi su qualcos'altro, quindi rimane legata al cinema in questo modo, perché sarà più un esperimento cinematografico, una performance più che una specie di mini disco, ma sarà la preparazione a quello che deve ancora arrivare. Nuovo album in vista verso la fine del 2026.

0: voilà, ecco, è arrivato il mercoledì pomeriggio. Ed è arrivato durante l'M2 Hit di Italian Remix, così che ci piace iniziare insieme. Medusa, Henry Camamil, subito.
1: Più musica.
2: M2.

In the City. Charlie XCX insieme a Sam Smith nel pomeriggio di M2O Luna e 8 minuti. Buona pausa pranzo, là fuori tutto ok, segnatevi il nostro numero 3.

Panthers. Questa è la sua Girl Like Me, M2 Hot.

0: 342-6543-210. Segnatevi il numero perché non abbiamo ancora giocato al Play With Us. Entro le due si gioca, promesso, si vincono i nostri gadgets, t-shirt, cappellino, portapass e stickers. Quando è il momento giusto per mandare il messaggio? La canzone di Bad Bunny, Baile Inolvidable. In bocca al lupo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del

0: di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

la canzone di Khalid con Alok. Che cosa significa Alok? A quanto pare questo nome arriva da un suggerimento di Osho, esatto, proprio il guru Osho, perché i genitori di Alok andarono in viaggio in India e lui disse: chiamate così il bambino, significa luce in sanscrito. Benissimo, cosa fanno i genitori di Alok? Musica! Sono considerati tra i pionieri della psytrance. Quando si dice: ma perché non fai il lavoro di mamma e papà? Se papà fa il commercialista è un conto,

0: Move Your Feet, 1990, i 49ers. Questo è il nostro M2 Old dell'una e mezza su M2O.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: No, ma che bello, è appena arrivata una testimonianza fotografica che dice, con tanto di cappellino, t-shirt, stickers, porta pass, che dice: i vostri gadgets sono i più belli d'Italia, nonché M2O è la radio più bella d'Italia. Quindi, vabbè, mi sembra un momento perfetto per premiare qualcuno di voi. Dopo Bad Bunny, mi sembra anche molto perfetto, si dice molto perfetto, che mi chiamiate così.
3: Marlensita, play with us, Juan di San Salvo.
2: Marlensita mi piace molto. Allora Juan, i gadgets sono tuoi, bravissimo, hai vinto tu. Non devi fare proprio nulla perché ti chiamiamo noi.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?

to You. La canzone bellissima, il tormentone anzi, degli Another, duo olandese considerato future superstar DJs, perché sì, a parte che loro sono sul mercato, sono nel mondo musica dal 2010 circa, però il genere è sempre quello, house, tech house. Magari un domani li possiamo ritrovare a suonare, che ne so, il violino, non si sa mai, perché visto che il loro compatriota Armin van Buuren, DJ di fama ultramondiale, ok, ha deciso di cambiare per un attimo strada. In che senso? Lui ha sempre utilizzato il pianoforte come fonte per iniziare a comporre poi le sue cose, i suoi pezzi, la sua musica. Ha iniziato a suonarlo 7 anni fa e adesso è diventato parte integrante del suo percorso musicale, tanto che qualche giorno fa in 3 date a Rotterdam ha fatto il sold out per il suo primo live di musica classica. Cioè lui era seduto al pianoforte con l'orchestra in una location incredibile, una specie di museo in una stanza tutta fatta di vetri, dove all'esterno c'è una specie di foresta, quindi la natura fuori, e lui seduto al pianoforte a coda con l'orchestra. Ovviamente ha fatto il sold out, perché è un processo è talmente particolare da vedere, messo in atto, che uno ci va immediatamente a sentire Armin van Buuren nei panni del musicista classico. È uscito anche un suo album qualche mese fa, alla fine del 2025. Chissà che questa non sia la sua nuova strada, no, tranquilli. Ha detto che non mollerà mai il mondo della musica, del mondo del DJing, ecco, diciamo così. Però nuove strade.

Dream Machine, Purple Disco Machine, M2O. Ehi, ma questa è l'ultima di oggi. Già, poi ci dobbiamo salutare. È già arrivato Ilario. Io però come sempre torno domani a mezzogiorno. Gianni Romano, You Rock My World.

0: Rock My World. Gianni Romano era davvero l'ultima di oggi, non ho mentito. E allora rinnovo l'appuntamento per domani a mezzogiorno, puntuali. Vi aspetto qui su M2O, c'è Ilario. Ciao!
1: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
2: Ma grazie Marlene, ciao anche a te, A domani! Mercoledì pomeriggio. Sai che stamattina pensavo fosse venerdì? Bella fregatura invece. Sono le due.

0: però c'è profumo d'estate con questa canzone, fidati che c'è.
1: Mo Black con quella nuova che si chiama proprio Uomo sulla Luna, appena ascoltata qui su M2O, 2:20 ormai già di questo mercoledì pomeriggio, quando qui pronto un veloce estratto del DJ set che James Hype ci proporrà questa notte. Da Luna lo sapete, no? Che c'è Dance With Us, e stasera, essendo mercoledì, ci sono James Hype e Lost Frequencies. Quindi, veloce anteprima. Dance With Us.

0: M2O. M2O. Dance with us. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. I know I should sleep, but the voices in my head go. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
5: My Movies presenta...
6: Inizia dicendomi perché sei qui.
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
7: Non sapevo dove altro andare.
5: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
5: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
5: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica.

Only You, la nuova canzone di Alex Farolfi che tutti ricordiamo per The Tamperer, produzione realizzata con Get Far Fargetta un po' di anni fa, ma da allora oggi tante altre cose sono state fatte. La più recente è la canzone che avete appena riascoltato qui su M2O. Dove se no? Ormai alle 2:30 di mercoledì, quando stavo dando un'occhiata anche ai messaggi che avete mandato, tipo quello di Paio Pita che dice: oh Ilario, ma quale profumo d'estate? Qui ad Alpago, provincia di Belluno, tra l'altro posto spettacolare, bellissimo in montagna, sembra il 27 novembre. Ma il profumo d'estate, guarda che non è una questione climatica e di meteorologia, è una questione di stato mentale, dentro la testa, siamo là praticamente.

Closure, D.O.D., cioè Daniel O'Donnell, appena ascoltato qui su M2O in questa... allora, nella metà di questa settimana, che è praticamente esattamente a metà del mese di maggio. E non era difficile da dire. Su M2O.

0: M2O.
1: M2O.
0: M2O.
2: Che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
0: M2O.it.
7: Che radio è quella che state ascoltando?
8: M2O.
7: Mercoledì pomeriggio, il 13 maggio, e adesso sono le 3.

il discorso di prima, che l'estate è un po' uno stato mentale, soprattutto in questo periodo dell'anno e con il clima di questi giorni. È per forza solo uno stato mentale. Jean-Claude Adet è sua la versione di Shingaling che abbiamo appena ascoltato su M2O di mercoledì pomeriggio con Ilario qua fino alle 5, esattamente come in qualunque altro giorno della settimana. Per fortuna che c'è, guarda, per fortuna che c'è

0: i curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
7: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroen si adatta ovunque.
8: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroen in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Che fa, Daikin, la soluzione a...
17: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
18: E i consumi?
17: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
18: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
19: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
20: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Fino a 27 km con un litro, 116 cavalli!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
4: Con Volotea e i suoi voli diretti dalla tua città, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29.

0: davvero.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
2: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Carattere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da

benestare dei Fateless, ovviamente, cioè, non è che se la sono inventata senza interpellarli. Bebe Rexha l'ha cantata, M2O dove l'avete appena riascoltata, una decina di minuti prima delle 4 di questo mercoledì pomeriggio. Allora ci siamo, purtroppo ci siamo. E non credevo che sarebbe mai successo, e invece ad un festival cinematografico canadese, forse più come provocazione che come strategia vera e propria, hanno programmato un film alla velocità 1,5x, cioè a un po' più veloce rispetto a come è stato fatto dal regista. E i giovani non vanno più al cinema. Partiamo da qui. Il

Il titolo del giornale è: i giovani non vanno più al cinema, come possiamo convincerli ad andare? Chi ha avuto questa pessima idea ha pensato che fosse l'idea giusta per convincere la Gen Z, la generazione Z, i più giovani appunto, ad andare al cinema, che poi mi risulta che ci vadano al cinema. Dipende che cosa proponi al cinema, mi permetto di aggiungere. Ripeto, è più una provocazione quella di questi ragazzi canadesi. Fatto sta che il film Amour Apocalypse, che probabilmente non vedremo mai in nessuna salsa qua in Italia, è stato proiettato a 1,5x ed è durato 66 minuti anziché i 100 minuti dell'originale. E va da sé che l'accelerare un film non lo renda più godibile da parte di nessuno, anche da parte di chi ha fretta e si stufa a stare più tempo davanti a un contenuto, no? Cioè i tempi, le pause, quanto dura una cosa all'interno di un lungometraggio fanno parte dell'opera, e se li stravolgi, stravolgi l'opera. Lo hanno detto tutti, chissà se lo faranno mai più.

0: Swim.
1: Let it all begin. Swim, swim. I just wanna dive, I just wanna dive.
0: Swim, la canzone dei BTS.
2: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il record.

0: Domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
1: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
3: M2O, M2O, M2O. Per fortuna che c'è la musica di M2O. Dai, fa un po' vedere che ore si sono fatte. Che ora abbiamo fatto? Sono le 4.

0: Finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
2: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
5: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
6: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
7: Prenditi un Sunseeker.
5: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
8: Tutto il mondo di M in un'app.
9: Sì, con l'app La Mia DM. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia DM la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
13: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
16: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

every day.

0: è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grulland Junior nei migliori negozi e su grulland.com.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: del Morning Show di M2O. Siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
1: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzo, che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito. Trovate tutte le info su m2o.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: M2O Cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: M2O Cinema.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
15: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
14: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
16: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
14: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
16: Questa è la via.
14: Dal 20 maggio al cinema.
8: M2O Cinema.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
18: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
19: Ilario, ciao Ilario.
20: Salutate Ilario, dai.
21: Ciao, ciao, ciao.
20: Ma adesso tocca a noi. Levatevi di mezzo. Sono le 5. M2O.

0: goliardia.
1: Goliardia, però.
0: È goliardia, qui c'è regna il buon umore, esatto, al secondo piano del palazzo. E quindi c'è un bel clima, una bella atmosfera. Devi accettare questi scherzi.
1: Ma lo dicono che i jeans vanno conservati in frigo, ricordi? Quindi...
0: Ma sì, da cosa vuoi che sia? Non è che abbiamo preso il portafoglio e abbiamo speso tutti i soldi.
1: Anche perché non ce,
0: non ce n'erano. Abbiamo guardato, ma non c'era niente. Vero Mario?
2: Ma Mario?
1: Qua, Alberto.
0: Fargetta.
1: Mi hai già salutato.
0: Fargetta, eccolo qua, il calendario delle serate di Fargetta.
1: Sì.
0: Fittissimo. Quando è che lo dico? Quando è che diamo le date del
2: beh,
0: tour di Mario?
2: Noi due siamo insieme tra 15 giorni.
1: Però dovresti fare la grafica come DJ importanti con tutte le date.
2: Non
1: secondo
2: la faccio,
1: me.
2: Rimane un mistero.
0: No, perché non ha l'agenda.
2: Non so l'agenda.
1: Dici che sono confuse?
0: Ma certo. Oh. Shorty!
3: Oh, ciao Albe.
0: Poi ieri non abbiamo parlato, però no. Dai.
3: Vediamo di recuperare
0: alle 7,
3: oggi.
0: Finiamo alle 7.
3: Io mi fermo.
0: Fermati che dopo... C'è la Ginger.
3: Certo.

0: intitolava Satisfied. Vi stiamo trasmettendo da Milano, la città della moda,
1: sì,
0: dove le persone parlano un linguaggio strano che a volte neanche noi che siamo in questa città capiamo, no?
1: Ma chi? Quelli della moda?
0: Quelli della moda.
1: Ah, ok, ok.
0: Facciamo alcuni esempi,
1: sì,
0: dai, forza.
1: Vai.
0: Tipo, chi parte?
1: Parto io.
0: Parti tu.
1: Mario, quella maglia ti sbatte un po'.
0: Beh, questo è un linguaggio...
1: Ti sbatte,
0: abbastanza...
1: ti sbatte un troppo, dici?
0: Vai su qualcosa di più tecnico.
2: Cioè, quindi vuoi dire che questa non mi fitta?
1: No,
0: non mi fitta.
1: No, no, ti fitta, sai perché?
0: Ti fitta.
1: È un loose fit, non oversize.
0: Allora, lo dico per chi non avesse capito. Ti fitta vuol dire non è l'affitto della casa. Perché in alcune città si dice l'hai fittato,
1: sì,
0: l'appartamento,
1: sì,
0: è vero?
1: Sì.
0: No, il fit è come veste un capo.
1: Tipo loose fit vuol dire che gli sta morbido ma non oversize, cioè non fuori misura, non è sbagliata la taglia ma un taglio giusto.
0: Ma Marco, Mario è sempre skinny, eh?
1: Mario, esatto, è skinny, sì, clean, Mario, clean e skinny.
0: Mario è sempre skinny e non è mai oversize. Quando si mette le maglie oversize dice che non gli fittano.
1: No,
0: come
1: no,
0: cazzo sto parlando?
1: No. Ammazza il look, no, quando mette l'oversize.
2: Ma sì, sono solo questi i nomi che si danno, che si usano nella moda? Ce ne sono altri?
1: Ma gli showroom

0: di bonus rottamazione Ford.
1: Le consegne su pallet espresso più puntuali
2: e veloci in tutta Europa.
3: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze, benzina, diesel o 100% elettrico. A maggio, gamma veicoli commerciali Citroën in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, Berlingo e Jumpy 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E ora passiamo al cancro.

0: 5 alle 7 tutti i giorni. Siamo qui con Albertino Everyday dalle magiche frequenze di M2O. Perché prendere le entrate qualcuno lo può fare anche guardando il countdown. Prendi le uscite se sei capace. Questa è una roba tecnica che ho detto a me stesso.
1: Va spiegata, cioè tu entrata,
2: no,
1: cosa intendi?
2: No, dai.
1: Cioè riuscire a finire di parlare prima che la canzone canti. Cioè,
0: sì, Mario, questa è una cosa molto scacciafiga, molto tecnica.
1: Vabbè, vabbè, tu sei maestro di questo.
0: Ti ringrazio, Mario, ti voglio bene, ti do 7 punti. Sì, sì, sì, per questa tua affermazione pubblica, tra l'altro. L'hai detto davanti a tutti.
1: A tutti, sì.
0: Allora, Just the Way You Are, il titolo, ne abbiamo parlato anche ieri sera, oggi lasciamo correre. E ieri sera poi ognuno a casa sua, come sempre, e mentre ero sempre sullo stesso divano della sera precedente,
1: quello della serie TV,
0: il tuo divano, ieri sera è apparsa lei.
1: Chi?
0: Per la prima volta

0: Bene, questa è una bella informazione, non so se era utile.
1: No, no, immaginavo Mario sotto i portici per Bologna che sracchetta.
0: Con la racchetta. Sai quanto ne fai fuori? Però se tu vai a Bologna con la racchetta elettrica, esatto, e ti vesti da tennista, esatto, non dai nell'occhio.
2: Esatto.
0: Se ti vesti in borghese con la racchetta dicono quello è scemo, cosa fai in giro con la racchetta?
1: Invece
0: no,
1: vestito da tennista sotto,
0: no,
1: i portici.
0: Vestito da sinner.
2: Oddio, certo.
0: Guarda che se tu ti vesti da tennista, secondo me oggi è un fit che va.
1: Beh, sì, sì.
0: Cioè, non sembri uno che è vestito da... potresti essere tranquillamente uno della Dark Polo Gang.
1: Però in centro a Bologna di pomeriggio.
0: Se non fosse per la racchetta. Allora, adesso io ho una proposta. Vorrei portarvi indietro nel tempo con una canzone dedicata agli amici della cassettina del 1998. Vi va?
2: Certo!
0: Benissimo!

0: Perché funziona ancora così tanto questa canzone del 1998? Perché poi qualche anno fa David Guetta ha fatto una versione più attuale e quindi questo giro risulta molto familiare un po' a tutti. Ma quella vera è questa, Alice DJ con Better Off Alone.
1: Sponsored by Monge Gift, gli snack per cani e gatti con carne fresca.

0: Madonna e Sabrina Carpenter insieme, quindi due generazioni a confronto. Ne parlavo poco fa delle due generazioni, vedi che anche in questo caso qui c'è una ragazza giovanissima, amatissima dai suoi coetanei e le sue coetanee, poi Madonna che invece prende un po' tutti insieme con Bring Your Love, una canzone prodotta da...
1: tra gli altri anche dai Parisi. I nostri amici Parisi.
2: Scusa, i Parisi sono quelli che sono venuti al Morning Club.
1: Esattamente.
0: Bravissimo,
1: loro.
0: Tre bravo punti Mario, per far gelare.
2: Bravo, capito, capito.
0: E Madonna, che questa canzone mi ricorda un po'... tipo alcune sue vecchie produzioni, tipo Vogue, quelle là.
1: Infatti uscirà a breve un album dance, no? Confessions on a Dance Floor Parte 2, che riprende...

0: 90% di tutte le merci mondiali viaggia via mare. Vestiti, macchine, petrolio, mobili, tutto via mare praticamente. Quindi la battuta di Mario non è una battuta.
1: Beh, ultimamente anche
0: ce ne siamo accorti.
1: Sì, anche con il discorso dello stretto di Hormuz. Anche le malattie viaggiano via mare, a quanto pare, questo virus adesso, no? Vabbè, però noi vogliamo sempre cogliere il lato più, diciamo, leggero della faccenda. Non vogliamo inoltrarci in materie troppo, come dire, impegnative per... almeno io, Tu Mario ti vuoi inoltrare?
2: Ma se vuoi...
1: Inoltrarti, Mario. Allora, i porti sono pericolosi?
0: Sono tra i luoghi più pericolosi del mondo.
1: Perché?
0: Sono stati tra i luoghi più pericolosi del mondo perché sono stati per secoli, per decenni, il luogo del contrabbando, della pirateria, del gioco d'azzardo, dello spionaggio, dei traffici illegali, della prostituzione, delle malattie. Intorno al porto, non adesso ovviamente, in passato si sviluppavano molte problematiche, no? Però c'è anche un aspetto positivo di questa contaminazione dei porti, che spesso le nuove tendenze nascevano proprio nei quartieri dei porti, dove i marinai di un paese arrivavano nel porto di un'altra città portando le novità del loro paese, che poi i marinai che incontravano lì riportavano a casa. Quindi da lì nascevano i jeans.
1: Mi viene in mente Genova con i jeans.
0: Genova,
1: no?
0: Con i jeans. I marinai si chiamano jeans proprio perché è l'abbreviazione della parola Genova, no? Portati proprio dai marinai.
1: Container!
2: Mamma che spavento!
1: Hai visto quando passi vicino a un porto quanti container ci sono?
2: Ah, una caterva!
0: Il container, tantissimo. Leggo una cosa molto interessante, è considerata una delle invenzioni più importanti della storia moderna. Perché all'interno dei container si possono mettere tantissimi prodotti, prima non si poteva fare.
1: E infatti contiene.
2: È vero.
1: Container.
0: Porto più importante e grande del mondo, Shanghai. Porto più importante d'Europa, Rotterdam. Quindi tra Shanghai e Rotterdam.
1: Non mi sembra che nessuno te l'abbia chiesto in questa stanza.
2: No, però no, Rotterdam non ce la facevo il porto.
1: Rotterdam, dum. Ti ricordi quando mettevamo quella canzone terribile?
2: Sì.
1: Cos'era? Un pezzo hardcore.
0: Secondo me sarebbe l'occasione anche per risentirlo.
1: No, non era hardcore, era una roba.
2: Era techno, cos'era?
1: Era Rotterdam, eh. Ah, si chiamava Rotterdam, ma non diceva Rotterdam.
3: Lo dice qua, fra poco.
1: Ma chi è? Cerla?
3: Sì.
1: Grande Cerla.
2: Salutiamolo. Va.
1: Salutiamo Cerla. Poco, va. Solo io potevo mettertela sta canzone, Cerla.
2: Esatto.
1: Grazie al cielo, va.
2: Porto. Qua lo dice. Qua.
1: New York. New York.
2: Tutti i porti, dice probabilmente.
1: Beh, è stata una bella occasione per risentire sto pezzo.

0: fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su Toyota.

E via con la seconda ora. Siamo pronti per le ultimissime notizie che dovrebbero arrivare a momenti perché sono freschissime. E adesso vi comunico ufficialmente che sono le ore 18. M2O.

0: come movenze.
1: Michael Jackson nel mondo.
0: Anche Renato Zero non scherza in Italia.
1: Renato Zero, sì.
0: Sì. Va bene, allora dovrebbero arrivare a momenti le ultimissime notizie dalla nostra redazione, ma purtroppo...
2: Arrivavo! Arrivavo con Prince Collinenz Nancioso!
0: Ah! All right! All right. Grazie per la Prince National Chuso, Felisandro. Guarda che lo so dire. Prison Collie National Chuso.
2: No, hai detto Prison.

0: Ha ragione sto signore. Ha ragione sto signore. Sono cognomi, sono nomi difficili, scusa. La moglie l'ha mandato lì e che ne sa lui.
1: Povero, dai.
2: Sasciari.
3: Accusato di essere un falso cieco per alcuni DVD pornografici trovati in casa, ma il giudice lo assolve perché non è mica detto che li guardava.
1: Certo. Dove li sentiva?
4: Giusto. Sì, sentiva.
3: Ah sì?
4: I rumorini.
0: Si sente, eh?
3: No, tu ti ecciti con l'audio?
0: No,
4: io personalmente no, però magari
3: Ginger, dimmi la verità,
1: scusa,
4: no,
1: Ginger,
4: ma no, però qualcuno potrebbe...
3: Ma quando sei in un albergo,
0: quando sei in albergo
3: che ti capita
0: senti?
3: Quello vicino quello...
4: a me è capitato.
3: Ti dà fastidio o ti eccita?
4: No, io ridevo.
0: Eri tu veramente?
4: Ma sì, no, era lui.
0: Cioè, vuoi dire che c'è un falasse de brutto?
4: Ha ricione. Dai.
0: Io, ma quale?
3: È fastidioso, dai.
4: Non ero io. Guarda. Non questa qua io. Urlava, ma urlava un po' strano.
3: Ok, volevo uscire.
4: Esatto.
0: Ma voi siete matti comunque.
3: Londra, urta un uomo per strada e inizia a scusarsi, salvo poi rendersi conto che era un manichino. La scena diventa virale nei social.
1: O era bevuto
3: il cervello.
0: No, ha sentito un colpo e si è spaventato.
1: O faceva parte della tribù.
3: Napoli, un ladro è scappato a mani vuote perché il cane dell'appartamento ha iniziato a fargli le feste e lui si è commosso.
1: Bah.
3: Che ladri sono più ladri di una volta. Palermo, fermata in scooter, cerca di convincere il vigile che il casco non fosse obbligatorio perché aveva appena fatto la messa in piega per un matrimonio.
0: Certo, sei nel codice della strada.
1: Bello,
0: c'è scritto, sì.
3: Però
0: sì,
3: che fastidio il casco, che ti spettina.
1: Beh sì.
3: Vabbè, niente. Io sono in Vespa oggi, tra l'altro.
1: E ti spettini?
3: Mi spettina tantissimo e quindi... Niente, oggi non posso fare i video.
1: Scusa, ma non mettere il casco.
3: Hai ragione, Mario. È una bella idea.

0: Sì. Forse è un segnale che ti dà il tuo corpo perché hai parlato troppo. Comunque siamo molto felici che tu ritorni.
1: Sì.
0: E una delle cose che ci siamo sempre chiesti di Walter è come fa a svegliarsi così presto, no? Che metodi usa, secondo te?
2: Vi do varie possibilità.
0: Dacci varie possibilità.
2: Ditemi voi se secondo voi queste possibilità potrebbero fare comodo a Walter. Come prima vi propongo semplicemente la luce del sole che entra dalla finestra.
0: No,
2: perché lui si sveglia
0: molto. Lui alle 4 si sveglia, 4 e un quarto.
2: Allora vi propongo il canto del gallo.
0: Canto del gallo può essere.
3: Dipende, quello di Secondigliano o un gallo?
0: Quello lì sì che sì. Quello è un professionista.
2: E se fossero le campane a svegliarlo troppo presto?
0: Comunque quello. Io ho un amico che abita vicino alle campane e non è proprio
2: il massimo della vita. Secondo me Walter usa lo stesso metodo, ne avevamo anche già parlato in questa trasmissione, che si usava soprattutto nell'Inghilterra del 7-800. Cioè, vi ricordate quando abbiamo parlato degli svegliatori? Di quelli, delle persone che lavoravano per andare a svegliare

0: in regalo con Repubblica.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.

0: Buffy Rosario, remixato non troppo e meno male da Bob Sinclair. In onda su M2O, Take Me Up, Gotta Get Up. Siamo arrivati alle 19:30 minuti nel nostro angolo bar. L'ascoltatore aveva chiesto un gin lemon,
1: un gin tonic anche per gin me tonic. Grazie Mattei. Anna
0: va bene.
1: Maria da Firenze.
0: Ah, Anna, ma non potevi dirmelo prima, sono andato a farlo. Adesso vi metto due cannucce, bevete dallo stesso bicchiere, ok? Ve lo dividete, magari da cosa nasce cosa, che ne sai, che ne sai, che ne sai, magari da cosa nasce cosa, e magari l'M2 Old sarà adatto a col tipo di situazione. Saremo a San Francisco, Oakland per la precisione, con un gruppo hip hop. Non posso dirti altro, lo sentiremo dopo aver ascoltato le ultime news. M2O
2: DJ Station. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto oggi Donald Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Domani l'attesissimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza sul caso Antivirus, precisando che i casi sono scesi a 8 e che allo stato non si è registrata nessuna mutazione. In Italia sono tutti negativi gli accertamenti sui pazienti considerati a rischio contagio. Intanto però un'altra ombra si allunga sulle crociere. Più di 1700 persone sono in isolamento sulla nave Ambition nel porto francese di Bordeaux per una presunta epidemia di gastroenterite che avrebbe già ucciso un anziano crocierista. Circa 50 persone hanno mostrato sintomi compatibili con il norovirus. Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e due figli spariti da più di 3 settimane. La donna e i ragazzi si trovano all'estero, sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano, riferisce la procura di Piacenza. L'allontanamento, volontario e pianificato, sarebbe stato dettato da una situazione familiare fortemente problematica. Siamo allo sport, il calcio. Stasera alle 21 all'Olimpico, Lazio e Inter si affrontano nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri puntano al bis dopo la vittoria dello scudetto, i biancocelesti vogliono vincere per conquistare la qualificazione all'Europa League. Ora il meteo.
3: Il meteo.it, il che fa la differenza.

0: Scienza.
1: Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani piogge sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali e sul basso Tirreno. Nel pomeriggio generale peggioramento al nord con rovesci diffusi. Fenomeni più sparsi ma frequenti sulle regioni meridionali. Con le previsioni del meteo.it per oggi è tutto. Prossimo appuntamento domani mattina. Do it old.

0: rapper americani hanno fatto scuola e anche loro, Lunitz, qua insieme a Michael Marshall da Oakland, siamo proprio vicinissimi, attaccati a San Francisco, hanno contribuito. 1995, Agaffa Bonnet, era l'M2 Old con noi. Sponsored
1: by Monge Gift, gli snack funzionali grain free e gluten free.
2: You make me feel alive again.

0: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Nuova Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
6: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Ah, lo rifacciamo?
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
12: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.

every day. Emmy Duel suona

0: Alex Farolfi. Scusate, ho la bocca un po' così per questo lambrusco di Sorbara che aveva chiesto prima un'ascoltatrice qua del nostro angolo bar. È di Sorbara? Sei sicuro? Sicuro? Ok, hanno detto di sì, è proprio di Sorbara. Siamo in onda fino alle 21, siamo insieme. Arriva una notizia da parte di un nostro ascoltatore che non trovo, eccolo.
1: Ciao Mattei, buonasera.
0: Ciao, ciao, salve.
1: Oggi è la giornata mondiale del cocktail.
0: Dai,
1: sfiata le trombe.
0: Vai Max, bene, allora possiamo continuare con il nostro angolo bar che ogni tanto apriamo qua nella nostra diretta per, come dire, rinfrescare un po' la gola. Sai quando senti quella cosa alla gola? Ci vorrebbe qualcosa tipo...
2: Andrea, per me è un Apertas, molto grazie, molto gentile.

0: No, che cosa? Scusami, non ho mica capito cosa vuoi. Tu, cos'è che vuoi tu? Un
1: Andrea, per me è un Apertast. Molto grazie, molto gentile.
0: Un Apertast. Salve. Me lo prende dopo i pasti. Qua ci vorrebbe l'ascoltatrice farmacista Lucia di Pavia. Un Apertast sembra nemmeno un medicinale. Non so cosa sia, Roberto, devi darmi delle spiegazioni. Ma avete sentito la dichiarazione di Antonella Elia di qualche giorno fa? In questo articolo non è specificato proprio il contesto, però lei, diciamo, si è lasciata andare a delle dichiarazioni un po' particolari, nel senso: ho lavorato con grandissimi attori, ho fatto dei film molto belli, ma dove? Gli hanno chiesto, e lei ha risposto: beh, in un film molto molto molto famoso mi si vede una spalla. Ah, ok, allora aspetta, allora vale, allora ragazzi, io ho cantato insieme a Renato Zero la stessa canzone, io la cantavo dal mio posto, lui la cantava dal palco, quindi abbiamo cantato insieme secondo questa filosofia. E secondo questa filosofia tu che cosa hai fatto di così importante? E importante lo scriviamo, se lo dovessimo scrivere tra virgolette. Io ho cantato con Renato Zero, ho cantato anche con Bonovox, e ho cantato con Bonovox, io ero un po' distante da lui, però abbiamo cantato insieme la stessa canzone. Allora, secondo questa filosofia molto simpatica, fammi sapere tu se hai avuto esperienze simili. 342 654 3210.
2: Più musica. FM 2.

0: ciao.
1: L'Apertas e l'Aperol con l'acidetta Tassoni. Ciao. Grazie. Virginia da Torino.
0: Grazie Virginia da Torino, ti mandiamo un saluto. Io ho cantato con Renato Zero, ma ti rendi conto? La stessa canzone.
2: Ho alzato le mani per sì? dare la mia energia a Goku per Davvero? Salvare il mondo. Il Dai. Mondo è salvo anche grazie a me.
0: Chi
2: Francesca
0: sei?
2: Francesca da Pavia.
0: Grazie. Ciao famiglia del Morning Show di M2O, siete pronti per Walter Pizzulli Family and Friends?
3: No.
0: Ci vediamo sabato 6 giugno nell'area Family and Kids di Party Like a DJ a Milano. Staremo insieme con tanta musica, giochi, sorprese e ovviamente il quizzotto che per l'occasione addirittura raddoppia. Vi aspetto allora per Walter Pizzulli Family and Friends sabato 6 giugno alle 10.30 del mattino in Parco Sempione a Milano. L'ingresso è libero e gratuito, trovate tutte le info su m2o.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
8: Amore, è fatta!
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste!
8: Ma certo che sì! Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Le 8 e un minuto, buonasera, siamo in onda su M2O. Salve. Abbello. Salve e Abbello. Questi sono i due lati, no? Della stessa personalità. Abbiamo la musica italiana in versione remix.
10: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2

Comfort che abbiamo sentito ieri nell'M2 Old. Siamo partiti da qua, ragazzi. Antonella Elia ha detto: ho lavorato con DiCaprio, con Tom Hanks, li vedevo e restavo abbagliata. Ma scusa, ma dove, gli hanno chiesto? Lei ha detto: beh, in un film si vede anche la mia spalla. Ah, vabbè, allora, scusami, anche io sono andato qui a trovare Renato Renatino, ciao Ni, al quale mando un bacione, un abbraccione, Renato Zero, e abbiamo cantato i migliori anni della nostra vita insieme. Io ero seduto al mio posto, lui era sul palco, eravamo distanti, però l'abbiamo cantata insieme.

0: House Music, Parisi, Madonna e Sabrina Carpenter in onda su M2O. Ci sono persone che stanno lavorando.
1: Sto lavorando un po', vedi? Quindi mi è venuto anche un po' di sete. Se apri il bar, uno sì? Spritz con l'apero lo prenderei molto volentieri. Va grazie bene. Mille.
0: Ma figurati. Ciao Andrea, io ero in console al Tomorrowland di fianco a David Guetta. In realtà l'ho guardato sul divano dalla televisione. Ecco chi era quella persona che era a fianco a lui. Hai duettato anche tu con David Guetta, secondo appunto il principio Antonella Elia. Questa sera tornerà Dance With Us. Dance With Us.

0: James Hype. Tutte le settimane a Ibiza, durante l'estate, ma tutto l'anno è qua su M2O in Dance With Us. Le puntate le puoi trovare anche da m2o.it.
1: Dance With Us. Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50€, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026. L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it e vivoconcerti.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900€. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
2: Il 5 per 1000 non è matematica, è arte.

0: Marrakesh in onda su M2O pochi istanti prima di ascoltare l'M2 Old, che sarà fenomenale. Questo è un po' l'indizio, però non è The Fan Phenomenal. No, non è quello là.
1: Stadio Olimpico.
0: Sì.
1: Proietti recitava da Dio.
0: Mitico.
1: Io sapevo ogni parola a memoria.
0: E quindi,
1: quindi
0: hai
1: abbiamo
0: duettato.
1: Fatto un duetto io e Proietti.
0: Bravo Salvo, ci piace.

0: Elvis. Musica tranquilla per rilassare i tuoi nervi mentre torni a casa prima di dormire.
1: Però
2: ma veramente c'è Buis Elvis su M3O?
1: Oh yes, fenomania Buis Elvis. Vedi ad avere questa valigia di dischi, dov'è? Eccola là, è piena di vinili. Questa è del 1991, l'M2 Old che regala sempre delle gioie e che tornerà.

0: scusa, il Lambrusco dissoverato, ce l'hai?
1: Non era dissoverato.
0: Vabbè, uguale, dai. Sempre un Lambrusco, la ragazza del Lambrusco. Mannaggia.

0: La mezcla.
1: Ogni weekend.
0: La musica latina.
2: Me decidí y a todas las invité.
0: En la radio italiana.
3: La mamacita que escuchan danzar.
1: Insieme a
2: Shotty. Sanidad, yo estoy rula y estoy en Miami.
1: La mezcla. Il sabato alle 22. Su M2O.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli. Per come vivi davvero.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e 2 al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
7: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it.
8: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
9: Tu perché sei così?
8: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime.

every day. M2O suona così.

0: Donnell con Closure in onda su M2O. Siamo quasi arrivati alle 9. Ma ti rendi conto che ancora non abbiamo giocato con il nostro gioco? Si chiama Play With Us. Dovrebbe arrivare prima delle ore 21.
1: Ciao Matteo.
0: Chi è?
1: Ciao. Chi sono?
0: Ma chi sei? Chi sei? Ah sì, sei Laura. Sei Laura, sì sì, ti ho riconosciuto. Adesso aspetto un altro messaggio, ovviamente. Scusa, hai il lambrusco di Sesto San Giovanni? Perché devono iniziare tutti con la S? No, è di Sorbara, lo so, scherzavo prima quando ho detto soverato, lì c'è il peperoncino. Stiamo parlando della fantastica teoria secondo la quale, la teoria di Antonella Elia, se sei stata lì a fare, magari ha fatto una comparsa davvero in importanti film con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, però affermare di aver lavorato con DiCaprio e Tom Hanks è un po' un'altra cosa, anche se a livello grammaticale e letterale ha ragione lei, nel senso, era un lavoro. Allora, secondo questa teoria, tu hai fatto qualcosa di speciale, particolare?
2: Ciao Andreone, Francesco. Ciao. Da Concorrezzo, sì. Per la stessa filosofia, allora sì. Io ho condotto La sì. Sai l'ultima con Gigi Sabani.
0: Mamma mia, che cosa hai tirato fuori, Gigi da Sabani, ne sono arrivati tanti, poi a un certo punto è arrivato questo M2 Old che vi ha sconvolto. Sentiamo?
3: No, ma io vi amo!
0: Sì,
3: ma
0: anche noi.
3: Service. Vero. Che poi... era la mia preferita insieme a James Brown is Dead,
0: sì?
3: E Michael Jackson is in Heaven Now.
0: Mamma
3: dai,
0: mia,
3: che tempi.
0: Che grandi tempi. Ma scusa, hai detto James Brown is Dead? Sai che non me la ricordo? È quella che diceva
4: James Brown is Dead.
0: Oh, 5 secondi, vai. Anche qua musica molto tranquilla per rilassarti prima di ritornare a casa. Ma l'altra canzone invece, che adesso ha un titolo che purtroppo è vero, Michael Jackson is in heaven now, ci colleghiamo con la nostra redazione a Los Angeles, sentiamo.
5: Michael Jackson is shot dead in front of a live studio audience.
0: Oh, Michael Jackson, gli hanno sparato.
5: Michael Jackson is in heaven now.
0: Michael Jackson is in heaven now. Che belle canzoni, se non fosse stato per queste canzoni non saremmo qua. A tal proposito, perché c'è un tal proposito, ti consiglio di ascoltare il podcast di Albertino che racconta tutta la storia delle canzoni dance, soprattutto quelle degli anni 90. Lo trovi ovunque praticamente, DJ Time Stories è il titolo, e lo trovi anche sul nostro sito m2o.it.
6: M2O.

0: Gas e Stickers. Chi sei? Dove sei? Che cosa fai?
1: Play with us, Sandro Dadina.
0: Vai Sandro!
2: Vai Sandro!
0: Il Play with us è tuo e ci sentiamo domani alle ore 19. Sta arrivando Vittoria Hyde. Ciao! 1, 2, 1, 2.
3: A Party Like a DJ, il programma radiofonico che ha lanciato il rap in

0: Sul palco con Albertino e Wad, Elea, Ernia, Fabri Fibra, Frankie High Energy MC, Madame, Night, Neffa e Taiwan.
1: 1-2-1-2 Celebration, domenica 7 giugno, Arco della Pace, Milano. Inizio show, ore 18.
0: Trovi tutte le info su m2o.it. Biglietti in vendita su ticketone.it.
2: M2O Cinema.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
4: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
3: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
5: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
3: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Questa è la via.
3: Dal 20 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: M2O Cinema.
11: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: FM Lab su M2O.it.
13: Ma buonasera a tutti, boys and girls, siete su M2O con la Blondie. Sono le 21 in punto. Let's go with some more music. Tre non stop coming.

14. High adrenaline per questo mercoledì 13 maggio. Boys and girls, buonasera a tutti dalla Blondie Victoria Hyde. 13 maggio, che per me è una data importante perché il compleanno, lo faccio così, sfrutto la mia posizione in diretta, gli auguri a mia mamma Eva, auguri, auguri a tutti quelli che compiono ovviamente gli anni oggi. 21:08 minuti, boys and girls, questo vuol dire che è arrivato il momento di una novità musicale, alziamo il volume. M2 Hot

0: canzone di Alok and Khaled su M2O, Dive Into Me, immergiti in me. Tra poco parliamo di un'immersione particolare di un TikToker che sta cuocendo uno stufato da quasi 400 giorni, ragazzi. Ogni tanto lo prova, dice cambiato colore, cambia sapore, robe strane, ma tra poco ne parleremo, state lì.
1: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Sogni gambe più leggere e cellulite visibilmente ridotta? Indossa Leggings Guam, che stimola il microcircolo e rimodella gambe e glutei. Fino a meno 2,5 cm sul giro coscia in 30 giorni. Leggings Guam. Tu lo indossi, lui lavora.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Tutto il mondo di M in un'app? Sì, con l'app La Mia di M. Faccio shopping dove e quando voglio, proprio come piace a me. Prodotti make-up, beauty, ma anche alimenti bio, articoli baby, casa, pet. Con l'app La Mia di M la convenienza non finisce mai. Ogni mese ti aspettano tanti coupon esclusivi. Ad esempio, fino al 3 giugno approfitta del 30% di sconto su Bilboa, Elvive e Deborah Milano in negozi online. DM, qui io sono, qui compro.
14: La senti?
15: Nen.
14: È la calma di chi conosce le sue bollette.
15: Nen.
14: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
16: Nen, gruppo A2A.
17: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

salutiamo i nostri ascoltatori dello Zoccolo Duro. In the evening of M2O, nella sera di M2O, ci sono Vlad, Mauro, as usual, Francesco, Jacopo, fantastici. Comunque, ossessione, fantastico anche Samurai J, che qualche giorno fa ha cantato in un locale a Milano e ha spoilerato la sua prossima canzone. Io non ero presente, ma magari Belen sì, adesso lo chiamiamo, le chiediamo.

0: Opus 3, il nostro M2Old, It's a Fine Day, 1992, che ricordi, almeno per me, per voi?
1: Sponsored by
2: Monge Gift, gli snack monoprotein con i superfood.

caldo muscolare. Let's go. C'è chi in palestra in questo momento, eh? Voglio ricordarvelo. Physical. Perché bisogna farlo. Muoversi per la prova.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Da Tronic.

0: Ragione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40%. In farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da GranVision e con GranVision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu GranVision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.

0: sta molto fire on ice, tipo un cocktail. Vorrei un fire on ice, per favore, grazie. Che mi devo ricaricare. Noi qua abbiamo i mental drink che ricaricano, eh. Vero Francesco? Buono? Dalla regia? Sembra buono, eh. E fare effetto subito, perché è una specie di, diciamo, energizzante drink, energy drink. Però sano, diciamo, sano. Di base. Purple Disco Machine insieme a Jake Shears, Fire and Ice, fa un po' Daiquiri Frozen, molto anni 90. È da lì che, no, prende più dagli anni 80 ispirazione Purple Disco Machine per le sue produzioni. Però ci piace sempre in qualsiasi salsa. Caro Tino da Dresda, ecco.
1: M2 Hot. Le hit di domani. The hits of-

dopo Titanium sono tornati Magic 3, Afrojack, David Guetta, Sia, Awake Tonight. E quanto siamo awake, siamo svegliissimi, carissimi. Non preoccupatevi perché la musica di M2 is high energy and we stay awake.

Dream Outside World, il nostro M2Old. Mamma mia, come dice Mauro. Eh sì, questa è molto mamma mia. È molto M2Old, è un brano trance del duo tedesco Sunbeam. Il testo contiene due campioni vocali da Akira, film anime cyberpunk giapponese.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us. Insieme a Bad Bunny, che al Met Gala ha interpretato se stesso, però da anziano. Baila inolvidabile, il nostro Play with us di oggi. E in regalo i gadget di M2O. Ambitissimi t-shirt, cappellino, porta pass and stickers. E a portarseli a casa. This time, I'm proud to say it, it's a girl.
3: Elena da San Sepolcro, play with us.
2: Quindi gadget andranno in Toscana. Wow.

0: due. One two one two con Wanda. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O.
1: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. Passa a NEN, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni.

0: nen.it. Nen, gruppo A2A.
1: M2O presenta Anima Eden World Tour 2026.
2: I know I should sleep, but the voices in my head go.
1: L'artista italiano che ha rivoluzionato la musica elettronica torna in Italia con una data unica del suo nuovo show. Anima Eden World Tour 2026, sabato 19 settembre, Fiera Milano Live. Info su m2o.it

essere a colonna sonora Don't Wanna Go Home. Fino all'ultima canzone io rimango qua, anzi se non metti l'ultima, DJ, noi non ce ne andiamo. Insomma, dopo il grande successo della scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di 250.000 persone, torna Party Like a DJ, la grande festa di Radio DJ, quando sabato 6 e domenica 7 giugno, dove tra Parco Sempione e l'Arco della Pace, ormai casa è casa, con musica, sport e intrattenimento. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco sabato 6 giugno, il meglio della musica italiana. Però è molto interessante anche la domenica 7 giugno, una serata speciale dove il nostro capostazione Albertino is the real host della serata di 1212 Celebration, dedicata all'iconica trasmissione di Radio DJ lanciata proprio da Albertino e oggi in onda su M2O. Per l'occasione si esibiranno quindi i migliori artisti della scena rap e urban nazionali. I biglietti sono disponibili su ticketone.it.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: 50 anni di prime pagine, un valore che ci unisce. La Repubblica dedica ai suoi lettori una raccolta di prime pagine da sfogliare per ripercorrere assieme 50 anni di storia. Domani in edicola, il primo album in omaggio con Repubblica. La Repubblica, una storia di futuro.
12: Stai ascoltando 1212 Selecta, il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valesco.
13: Yeah.

0: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: Turn my music. Hold up.
3: Ladies and gentlemen. 1-2-1-2.
1: Stai ascoltando 1-2-1-2 Selecta.
4: Yeah, man.
1: Il meglio della musica rap, trap e R&B mixata da DJ Valess.
5: Hey, hey, put it all the way up. M2O.
6: Yeah, it's 50. One shot, one kill, what's the deal? Yeah, what's the deal?

0: Finisce qua il mio DJ Time in the Mix. Ci sentiamo domani alla stessa ora con Fargetta. Vi lascio con Molella.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETICONTACT di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. 3 giorni di dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it.
4: La senti? È la calma di chi conosce le sue bollette. NEN. Passa a NEN. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
5: N2O.

0: finisce così il mio DJ Time in the Mix. Ciao da Molella, adesso arriva Prezioso.
1: Corri da Troni, dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
4: Ultima chiamata.
3: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
5: M2

and girls, B-boys, Superstar DJs.